a difference a day made. And the difference

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune là, là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi anni.
1: E
0: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un uomo.

0: dormo.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

Sono le 4 e 0 minuti. RPR 102 e 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 4 minuti.

0: tua città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: fatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro della sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lenny Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
4: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
5: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
4: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
5: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy, ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
4: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10.

0: sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 9:00.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
6: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
7: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
6: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
7: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
6: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Fra poco con voi Andrea Gatti.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
10: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
11: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno. Celebra gusto e tradizione. 2 giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
12: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: 281esimo giorno dell'anno, dico bene, siamo sempre alla 41esima settimana, come ieri, del resto e come sarà anche domani. Ultimo giorno ufficiale della settimana per quello che riguarda la nostra programmazione. Ben ritrovati a tutti, siete pronti per trascorrere un'altra mattina insieme, musica, curiosità, incontri, ospiti, qualche sorriso, naturalmente anche un bel viaggio tra le cose accadute, ricordi. Vedete, ci sono certe giornate che ci vanno a rivelare o a ricordare cose più o meno importanti, da quelle più leggere, più allegre, a quelle che invece tuttora interessano tante persone che hanno comunque la possibilità di aggirare problematiche più importanti, come in questo caso con il pacemaker. 68 anni fa arrivava questa notizia. Ebbene sì, sfogliando il calendario scopriamo che questa giornata ha davvero parecchio da raccontare. Cuori che hanno ricominciato a battere. Ebbene sì, 1958, in Svezia, un uomo di nome Arne Larsson entra nella storia della medicina. Fu il primo paziente al mondo a ricevere un pacemaker completamente impiantabile. È un piccolo apparecchio che aiutava il cuore a mantenere il ritmo giusto, e pensate che Larsson nel corso della sua vita avrebbe cambiato ben 26 pacemaker, arrivando a vivere fino a 86 anni. Insomma, quando si dice avere un cuore che non vuole proprio saperne nulla di fermarsi, il caso è il suo. Facciamo un salto all'indietro, 1930, un italiano dal nome forse meno famoso delle sue invenzioni, Corradino D'Ascanio, faceva volare uno dei primi elicotteri moderni. E sapete qual è la curiosità? Lo stesso ingegnere, qualche tempo dopo, avrebbe progettato la mitica Vespa. Prima il cielo, poi le strade. Evidentemente stare fermo non era il suo mestiere. E veniamo ai compleanni, perché oggi si spengono candeline importanti. Allora, 56 anni per Matt Damon, uno degli attori più conosciuti di Hollywood, da Will Hunting, genio ribelle, a Jason Bourne, passando per le avventure su Marte, ne ha fatta tanta di strada. E pensare che l'Oscar lo ha conquistato non come attore ma come sceneggiatore, insieme all'amico Ben Affleck. 77 candeline per Sigourney Weaver, la donna che ha affrontato alieni mostruosi nello spazio, saghe di fantascienza, fantasmi a New York e persino gli abitanti di Pandora in Avatar. Una carriera straordinaria, diciamo che dopo avere combattuto contro alien, difficilmente una giornata storta può spaventarla. Visto alien, visto tutto. Poi oggi ricordiamo anche un uomo che soprattutto dalle nostre parti merita un ricordo particolare. Parliamo di Franco Cosimo Panini, nato 95 anni fa, è uno dei protagonisti di quella che è l'avventura straordinaria delle figurine Panini. Qui si apre un mondo di ricordi incredibile. Pensate un po', se non avete 20 anni, chi non ha mai aperto una bustina sperando di trovare o quel calciatore che mancava dall'album o quella figurina particolare, e chi non ha mai pronunciato le parole magiche cielo, cielo, manca, eccetera eccetera. Altro che social network, una volta avevamo questi album, qualche figurina doppia, il cortile sotto casa per fare amicizia quando il cortile era gremito di bimbi. Adesso ti affacci, dici non ci sono più bimbi. No, è che non vanno più in cortile, una tristezza infinita, ma così è. Restiamo nel calcio, perché oggi compie 69 anni Antonio Cabrini, uno degli eroi del mondiale del 1982, un campione. Ricordiamo che oltre a vincere la Coppa del Mondo con gli azzurri, faceva battere parecchi cuori anche fuori dal campo. E a proposito di azzurri, l'8 ottobre del 94 la nazionale italiana maschile di pallavolo conquistava in Grecia il titolo mondiale battendo l'Olanda in finale. Era l'Italia di Julio Velasco, quella straordinaria generazione di fenomeni della quale parliamo ultimamente, che ci ha fatto innamorare della pallavolo. Quando si parla di fenomeni, poi in questo caso non è davvero un'esagerazione. Il calendario di oggi ci invita anche a ricordare due personaggi molto diversi fra loro. Allora, cominciamo con qualcuno che dovreste avere letto qualcosa, giusto per ricordarlo, a scuola. 1803 ci lasciava Vittorio Alfieri, poeta, drammaturgo, uomo dal carattere ribelle e nemico di ogni tirannia. Uno che, se fosse vissuto oggi, probabilmente avrebbe avuto parecchio da dire anche in giro per la rete. Nel 2017 ci salutava anche un personaggio televisivo di nome Aldo Biscardi, il papà del Processo del Lunedì. Con lui il calcio in televisione diventava un dibattito molto acceso, colorito, spesso anche caotico, in modo irrimediabile e irresistibile, altro che VAR. Ai tempi di Biscardi bastavano la moviola, l'arbitro contestato, quattro opinionisti per andare avanti e discutere fino a notte fonda. Insomma, l'8 ottobre ci ricorda che la storia è fatta di grandi invenzioni, di personaggi straordinari, di vittorie indimenticabili, ma anche di piccole cose che ci riportano poi indietro nel tempo. L'attualità, quella che arriva dai primi aggiornamenti fra poco dalla redazione del sito di gazzettadiparma.it.

0: sarebbe con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: E siamo con Pietro Amendola dalla redazione di Gazzetta di Parma.it. Pietro, buongiorno, ben arrivato.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Partiamo dalla cronaca, partiamo da questa caduta rovinosa della pedana di un autobus che era avvenuta mentre un autista cercava di far salire un trentenne disabile in carrozzina sul mezzo in via Jacobs. Appunto un evento, un episodio che in seguito al quale ha causato lievi lesioni per il gravi lesioni, scusate, per il trentenne in carrozzina, ben 8 fratture a un braccio e a entrambe le gambe, a cui è seguito anche un lungo calvario ospedaliero. Una vicenda dall'inevitabile risvolto legale, con appunto la denuncia sporta dal giovane per lesioni personali colpose, con 2 diffide, una nei confronti del comune, l'altra nei confronti dell'azienda TEP, e una querela nei confronti anche di chiunque risulti responsabile di questo episodio che era avvenuto nello scorso mese di agosto. L'accusa è pesante, lesioni personali colpose appunto per il ragazzo, il trentenne in carrozzina, che aveva riportato gravi lesioni, ricordiamo, in seguito a questo episodio. Poi ancora la cronaca con questo furto lampo avvenuto in un negozio del centro commerciale Parma Promenade, da poco inaugurato, con i ladri che hanno preso di mira in particolare la gioielleria Blue Spirit. Sono riusciti a portare via diversi preziosi gioielli, tra collane, braccialetti, anelli e anche orologi. Un colpo che è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza e dovrebbero essere coinvolti più persone, vista anche la velocità, diciamo, della dinamica del furto, e in pochi minuti appunto sono riusciti a impossessarsi di oggetti preziosi, nonostante anche tutti i sistemi di sicurezza che sappiamo sono presenti in questo nuovo centro commerciale. E sono intervenuti i carabinieri che hanno appunto iniziato le indagini, che sono ancora in corso per ritrovare, insomma, i responsabili.

0: di questo colpo avvenuto alla gioielleria Blue Spirit, ricordiamo, di Parma Promenade. E infine anche stamattina, altra cronaca per un incidente in Viale Mariotti, poco prima delle 8, una ragazzina di 14 anni è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto. In seguito all'impatto la minorenne è stata soccorsa agli operatori del 118 e successivamente portata al pronto soccorso di Parma con ferite comunque lievi. Poi parliamo anche di turismo, perché è guerra sui numeri a Parma tra Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in regione, e il vice sindaco Lorenzo Lavaggetto. Il primo, Vignali, punta il dito sul calo delle presenze registrato tra gennaio e agosto rispetto al 2025, mentre il secondo ribatte ricordando che l'anno scorso è stato un anno da record e che il 2026 è in crescita rispetto al 2024. E infine Chiostro 26, la nuova casa degli universitari, l'ex convento dei frati minori in Borgo Padre Onorio torna a vivere come studentato per studenti universitari con 130 posti letto, ma anche come city hotel. Queste le principali notizie, appuntamento come sempre alle 11.45, a più tardi.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

E così torna, a volte ritornano, quindi torna anche lei, Fiorella Mannoia, insieme a questo pezzo che si chiama Sorvolando il Latte. Un minuto oltre le 9:30, Radio Parma, la mattina di oggi giovedì, con un ospite, ve ne parlerò fra poco.

Allora, eccomi a parlarvi dell'ospite di questa mattina e insieme a Sabrina incontreremo Francesco Francesconi, che tra l'altro abbiamo incontrato la settimana scorsa e vi avevamo predetto che quest'oggi saremmo stati in sua compagnia, perché ogni giorno passeggiamo sulle strade della nostra città, attraversiamo la piazza senza immaginare che sotto pochi metri esista un'altra Parma. È una città fatta di antichi acquedotti, cunicoli, ingegno e testimonianze di secoli di storia. Ma quanto conosciamo davvero della Parma sotterranea e quanto del nostro passato è ancora nascosto? Ne parleremo proprio con Francesco Francesconi alle 10:15. C'è una visita guidata con Sabrina, poi parleremo meglio e vi daremo anche indicazioni più precise. Non perdete questo appuntamento, 10:15, con la Parma sotterranea e Francesco Francesconi in diretta.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
0: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.

0: Avevamo cominciato a conoscerla proprio con questo pezzo, I'm like a bird, sono come un uccello, questa bella visione che ci fa capire che insomma qual è l'aggettivo, il soggetto, un uccello, cosa associamo all'uccello? Pensateci un po', la libertà, le ali, la voglia di volare e andarsene leggero, leggiadro in giro per i nostri cieli. E allora, like a bird, I'm like a bird, sono come un uccello insieme per quello che riguarda appunto questa cosa che abbiamo recuperato dal nostro archivio, e parliamo di archivi importanti perché da quando ci sono i dischi, a partire dal 75, Radio Parma c'è, quindi cose anche particolari, caratteristiche, cose che, diciamolo, nessuno possiede o in pochi possiedono, come per esempio un pezzo che usciva solo per le radio e non è mai stato venduto. Uno dei pochi pezzi che seguì questa pratica, ve lo faccio ascoltare, è di Jovanotti, usciva nel 92, è in sottofondo. E questo si chiama Cuore.
1: Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione. I ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto bruciata, ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.

Ed eccolo qua, cuore 1992, fu scritto subito dopo la strage di Capaci e fu distribuito esclusivamente alle radio senza essere pubblicato su dischi commerciali. Esistono altri pezzi che si sono comportati con questo criterio di utilizzo? Ecco, diciamo che non basta che un 45 giri non fosse acquistabile nei negozi, deve essere stata una registrazione a non essere commercializzata neppure all'interno di un album. Ci sono altre rarità interessanti, ma con una distinzione molto importante. Ecco, ci sono dei casi documentati che meritano attenzione, non sono tutti identici a Cuore. Alcuni brani disponibili su altri su album, altri invece registrazioni promozionali mai arrivate nei negozi, ma è un'altra cosa. Per esempio, Isn't She Lovely di Stevie Wonder del 76, la particolarità era che negli Stati Uniti circolò un 45 giri promozionale per le radio, senza in realtà una normale uscita discografica. E questo è diverso perché Cuore non è mai stato venduto, in realtà era presente nell'album Songs in the Key of Life, questo pezzo di Stevie Wonder che si chiamava Isn't She Lovely e che qualcuno dovrebbe ricordare. Eccolo qua, 1977, questa è la versione album.

Ed eccola qua, Isen Schlavly, insieme ad altre piccole o grandi canzoni, piccole per dire che sono rimaste nell'ombra, non sono così popolari come invece è stato in questo caso Isen Schlavly insieme a Stevie Wonder. Notizie fra pochissimo.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, paura stamattina in Viale Mariotti a Parma. Poco prima delle 8 una ragazzina di 14 anni è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto in seguito all'impatto. La minorenne è stata soccorsa dagli operatori del 118 e è stata portata al pronto soccorso di Parma, fortunatamente per lei ferite lievi. Ancora la cronaca con il giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile ad una tapis roulant, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio promosso da Confcommercio, previsto un report mensile sull'andamento delle visite. Nell'ex convento dei Frati Minori in Borgo Padre Onorio è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto. La gestione della nuova struttura affidata a Colser, il prezzo degli alloggi parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia per arrivare a 740 in singola. Ci spostiamo alle Fiere di Parma, in corso al Padiglione 8, la seconda edizione di Green Italy. Si tratta di uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde, ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Lo sport e il calcio, Parma di nuovo lavora a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan sono rientrati in gruppo, sono disponibili, così come il giovane Drobnic. Non ci sarà invece Anquista, infortunio al polpaccio per lui. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile. Il tecnico è stato esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo, pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare associata a piogge, rovesci sparsi, più probabili in pianura fra pomeriggio e sera, massimi in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Belluso, Vale Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Coleman, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: Grazie, ciao Andrea.
1: Ciao Francesco, ciao. Ben arrivato.
2: Allora Francesco, oggi facciamo questa visita che è richiestissima dai nostri abbonati e dai nostri lettori. Che cosa andremo a vedere?
0: Allora, il percorso di Parma Sotterranea è stato curato, ideato nell'allestimento proprio da noi di Archeo Impresa Culturale, dai miei colleghi Francesco Garbasi e Filippo Fontana, quindi due archeologi, andando sottoterra, quindi letteralmente viene da sé che il percorso è di natura archeologica, quindi entreremo dal Palazzo del Comune e visiteremo la pavimentazione medievale della piazza, quindi scenderemo a circa 3,5 metri di profondità, ma poi un po' il filo rosso della visita è legato al tema delle acque, quindi come le acque, la loro regimentazione e il loro sfruttamento, chiamiamolo in senso buono, abbia portato allo sviluppo della civiltà, in particolare ovviamente nel territorio di Parma e con un focus sul centro urbano. Quindi dopo questi approfondimenti la visita è abbastanza interattiva perché ci sono videoproiezioni, ovviamente pannelli esplicativi, parleremo anche degli acquedotti, poi in uscita percorreremo la Galleria delle Fontane, che invece è l'acquedotto ottocentesco voluto dalla Duchessa Maria Luigia, proprio perché la città di Parma nel corso del Settecento è una città assetata, cioè gli acquedotti farnesiani non hanno una portata sufficiente per coprire il fabbisogno idrico della città, e quindi appunto al 1840 Maria Luigia concepisce con i suoi ingegneri questo intervento che di fatto poi riesce, no, a sopperire a questa mancanza idrica.
2: Prima della Galleria delle Fontane c'era un altro acquedotto.
0: Sì, esatto, è l'acquedotto farnesiano che viene appunto commissionato dal duca Ottavio Farnese, siamo negli anni 70 del 500, periodo in cui i Farnese devono consolidare il potere all'interno della città, questo perché il ducato è nato nel 1545 per volere di Papa Paolo III, la capitale inizialmente era Piacenza, ma nel 47 Pierluigi viene assassinato, diciamo che il Papa che motu proprio crea uno Stato e pone in qualità di duca suo figlio non è stato proprio ben visto dalla nobiltà che governava insomma questi territori. Quindi Ottavio, dopo una serie, diciamo così, di vari impasse, decide di spostare la capitale a Parma, e quindi da qui inizia una stagione importantissima per la nostra città, fatta ovviamente di infrastrutture, realizzazioni architettoniche, eccetera. Palazzo del Giardino, ad esempio, ne abbiamo poi parlato e visto con gli abbonati in queste settimane, è proprio una commissione, una volontà di Ottavio Farnese, ma anche l'acquedotto viene di fatto poi importato dalla cultura centro italiana che la famiglia Farnese porta con sé, ovviamente originari appunto dell'Alto Lazio, della zona del lago di Bolsena, dove i sistemi idraulici, le fontane pubbliche insomma abbondano. Non so se abbiate e se i nostri ascoltatori abbiano avuto modo di visitare quella zona dell'Alto Lazio, ma ecco, c'è una gestione delle acque molto importante che i Farnese importano, e di fatto poi l'acquedotto di Ottavio è il primo di epoca moderna realizzato appunto dalla dismissione delle infrastrutture romane, quindi repubblicane e imperiali.
1: Ecco Francesco, quando ci accorgiamo che 5 secoli fa c'erano già dei sistemi ingegnosi per governare le acque, mi viene una domanda, ma siamo davvero diventati più intelligenti, più esperti, oppure abbiamo costruito degli strumenti più sofisticati rispetto a questi piani ingegnosi che già esistevano?
0: Ma allora, diciamo che quello che cambia, se vogliamo, rispetto al passato è un po' la portata delle acque che si ha la necessità di regimentare. Poi ovviamente cambiano anche le tecnologie con tutti i nuovi impianti, i nuovi sistemi di gestione che sono anche automatizzati, insomma tutto in un certo senso è cambiato. In realtà, se vogliamo, un po' il filo rosso è quello di canalizzare le acque in un'infrastruttura pensata dall'uomo, che poi ovviamente cambia, come vi dicevo, a livello tecnologico, ma di fatto poi l'idea di fondo è sempre la stessa, quindi quella di creare dei canali, delle condutture che in qualche modo indirizzino l'acqua verso luoghi, insomma, deputati.

0: ma in realtà se facciamo un salto ancora più indietro e pensiamo al mondo romano, abbiamo già un acquedotto di epoca repubblicana qui a Parma e uno di epoca imperiale che di fatto gestivano le acque, le canalizzavano, le portavano in pressione alle porte della città e poi queste venivano distribuite all'interno della rete idrica. Ma basti poi pensare che appunto i romani hanno in qualche modo inventato a livello ingegneristico la rete fognaria e per arrivare, anzi per tornare a questo tipo di soluzione urbana dalla fine dell'impero romano bisogna poi di fatto aspettare il 1800, quindi le civiltà passate erano a livello ingegneristico molto avanzate e sapevano benissimo comprendere le potenzialità di un territorio e realizzare delle infrastrutture idriche molto importanti, come ad esempio la bonifica. Cioè, i romani sono arrivati in questo territorio, la Gallia Cisalpina, che era di fatto una palude, boschi e paludi, e attraverso il disboscamento e la canalizzazione delle acque, quindi la bonifica, hanno reso la pianura padana coltivabile. Però se noi oggi ci spostiamo ancora oggi nelle nostre campagne, dobbiamo pensare che alcuni fossi che noi possiamo costeggiare ricalcano esattamente la bonifica romana. Quindi immaginate un'umanità che 2200 anni fa ha scavato un fosso e quel fosso ancora definisce il paesaggio delle nostre campagne. Insomma, anche una cosa credo affascinante. Un fosso è qualcosa di effimero, però se vogliamo da 2200 anni delinea, definisce quello che è il nostro territorio.
1: Ecco, quindi noi siamo abituati a raccontare la storia della città basandoci sulle famiglie, sui palazzi, su quella che è una posizione urbanistica. In realtà forse se seguissimo le acque scopriremmo un'altra storia della città, o no?
0: Questo assolutamente, perché appunto la gestione dell'acqua è un qualcosa di imprescindibile. Noi dobbiamo anche pensare che la città di Parma, che vede poi no, nel foro romano, che è l'odierna piazza Garibaldi, il cuore della nostra città, ancora oggi vediamo come sia di fatto adiacente al torrente. Oltretutto dobbiamo pensare che in epoca romana il corso del torrente Parma fosse ancora più spostato verso la piazza, quindi verso est. Di fatto dove c'è acqua c'è vita, quindi la storia che lega l'uomo alle risorse naturali, quindi alla terra, alle colture, all'acqua, insomma alle disponibilità di risorse, è una storia imprescindibile rispetto allo sviluppo di una civiltà. Poi ovviamente, come giustamente hai detto tu Andrea, c'è tutto uno sviluppo, se vogliamo in senso storico, più legato ai fatti umani e politici, ma in realtà il rapporto fra l'uomo e la natura e come l'uomo abbia saputo adattarsi alle risorse naturali di un determinato luogo ci racconta molto di quello che è lo sviluppo proprio in senso antropologico, ma anche appunto ingegneristico di una popolazione.
1: E questa galleria dove si riusciva immediatamente a scoprire da dove c'era questa perdita d'acqua?
0: Sì, allora di fatto l'acquedotto Farnesiano, poi gli abbonati avranno modo di vederlo oggi, è un conglomerato cementizio con all'interno due condutture in cotto rivestite di una malta idraulica, una pasta vitrea che in qualche modo rendesse impermeabile la conduttura, ma presenta diverse criticità, infiltrazioni di vegetali, abusivismo, quindi chi durante la notte andava a captare l'acqua in modo illecito. Tutta questa serie di problemi porta, come accennavo prima, l'acquedotto nel giro di un centinaio d'anni ad avere una portata abbastanza irrisoria nel tratto urbano appunto dell'acquedotto. Questo cosa porta? Porta la duchessa Maria Luigia a concepire questo intervento, quindi a collocare una conduttura sopra delle mensole, quindi immaginate che la galleria sia esattamente sotto via Farini, quindi in caso di perdita il manutentore, scendendo dalle cantine adiacenti alla galleria, quindi nei vari palazzi, nelle case di via Farini, poteva individuare a occhio nudo la perdita. Dicevo, l'acquedotto Farnesiano aveva la conduttura all'interno di un conglomerato, un po' come oggi, no? Se noi dobbiamo operare sulla rete idrica dobbiamo scavare delle buche, però oggi abbiamo dei sistemi di controllo insomma molto, molto più puntuali. Al tempo insomma non arrivava l'acqua ed era un po' problematico riuscire anche a individuare dove effettivamente fosse la perdita. Una tubatura a vista ovviamente permetteva un controllo tempestivo delle perdite, quindi i manutentori potevano ripristinare rapidamente la rete idrica.
1: Ci facciamo una pausa musicale, c'è il GR dall'Italia del Mondo, poi ci ritroviamo insieme a Francesco.
2: Il sound di Parma è qui.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
5: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione Europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre, mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
6: Economia, le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
5: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
6: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
5: Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: realtà, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma.
2: Torniamo in diretta, oggi parliamo di Parma sotterranea. Il nostro ospite è Francesco Francesconi, storico dell'arte di Archeovia e Impresa Culturale. Allora Francesco, abbiamo parlato degli acquedotti, l'acquedotto farnesiano, l'acquedotto di Maria Luigia, abbiamo parlato dell'epoca romana, epoca rinascimentale, l'Ottocento, ci manca il Medioevo.
3: Sì, il Medioevo è un periodo abbastanza curioso per la reggimentazione delle acque, perché ovviamente le infrastrutture romane non ricevono manutenzione, quindi di fatto finiscono interrate. Durante il Medioevo assistiamo invece a quella che è una canalizzazione delle acque a cielo aperto, parte a cielo aperto, in parte interrati questi canali, ma la città, questo forse diciamo così da studi, da ricerche più recenti che Filippo appunto Fontana, mio collega, ha avuto modo di approfondire durante le sue ricerche all'Università di Parma, ma vedono già di fatto una canalizzazione anche di epoca romana, poi diciamo così rinvigorita durante l'epoca medievale. Parma aveva diciamo quattro canali principali, Canale Cinghio e Canale Taro, che scorrevano, ma scorrono poi, sono tuttora attivi, interrati, ma attivi nel quartiere oltre Torrente, mentre nel centro storico della città abbiamo ancora il canale maggiore che corre sotto il Battistero e il canale comune che invece corre di fatto parallela a quella che oggi è via Farini, passa sotto il Palazzo Comunale, prosegue per poi girare verso nord-est all'altezza di Borgo del Parmigianino, dove idealmente poi si ricongiunge appunto col canale maggiore, infatti all'altezza di Borgo del Naviglio. Non a caso questa strada si chiama in questo modo, perché lì era presente il Naviglio navigabile, quindi questa ricongiunzione dei due canali che poi portava direttamente al fiume Po. Quindi Parma era dotata di un collegamento diretto appunto che portava al grande fiume. I canali erano un po' diciamo le autostrade dell'epoca, ma servivano anche per approvvigionare la città di acque. Infatti questo lo vedremo oggi pomeriggio, dal canale comune si approvvigionava il pozzo di Piazza, pozzo che è un cilindro idrico vediamo di fatto nelle fonti, nelle testimonianze, insomma fa la fine del 200, l'inizio del 300, ed è poi un pozzo che viene distrutto probabilmente dal crollo della torre civica della città di Parma, che innalzata nel Medioevo, nel basso Medioevo, ma poi a più riprese nel Rinascimento, raggiunge l'altezza di circa 130 metri. Era fino al momento del crollo nel gennaio del 1606 la torre più alta d'Italia. Crolla, distrugge il duecentesco palazzo del comune, infatti oggi i portici del Grano appunto sono seicenteschi, distrugge anche il pozzo, ma poi di fatto assistiamo sempre nel Medioevo a una canalizzazione capillare. Vi ho parlato dei canali appunto principali, ma Parma aveva decine e decine di canali che adiacenti alle strade, all'interno delle corti, insomma approvvigionavano d'acqua la nostra città. Dobbiamo immaginarla davvero costellata di decine e decine di canali.
4: Parlo io. Volevo fare una domanda a Francesco. Sì. Allora, quanto di questa parte di Parma, della Parma sotterranea, conosciamo davvero, e quanto invece potrebbe essere ancora lì vicino a noi, senza che nessuno sappia esattamente cosa nasconde? Io ricordo che c'erano anche i cunicoli, no? Che da bambini ci si provava a introdurre, ogni tanto qualche bambino non usciva più terrorizzato in cittadella. Ecco, c'è tutta questa serie di cunicoli strani che ci ha sempre affascinato poi in realtà, no?
3: Certo, ad esempio appunto la Galleria delle Fontane, l'acquedotto di epoca luigina, sbuca proprio in cittadella, quindi appunto i bambini che si andavano, come si dice a Parma, imboscare, no? nei cunicoli sotterranei della cittadella, molto probabilmente appunto partendo dalle parti sottostanti al bastione nord-ovest. Adesso c'è una grata, no? A chiudere anche quell'ingresso, ma è possibile che siano entrati appunto nella Galleria delle Fontane. Poi noi dobbiamo pensare che il nostro passato si trovi costantemente sotto i nostri piedi, cioè la città di fondazione romana va di fatto da quella che è Piazza Duomo a Palazzo Tarasconi, dall'area diciamo del Tribunale fino a via 22 Luglio, più o meno questo è il perimetro della città romana. Dobbiamo immaginare quindi che sotto i nostri piedi quotidianamente ci sia il nostro passato, quindi la quota medievale a circa 3,5 metri di profondità, quella romana insomma attorno ai 4, 4,5 e così via. Questo perché in passato si andava a edificare sopra le preesistenze, non è come oggi in cui per realizzare un edificio si raggiunge la cosiddetta quota di cantiere, quindi si scava, si gettano nuove fondamenta, ma le fondamenta degli edifici precedenti, i materiali degli edifici precedenti venivano appunto reimpiegati e diciamo le fondazioni preesistenti davano già una buona base stabile al terreno. Quindi man mano che i secoli e i millenni avanzano, perché Parma appunto ha più di 2200 anni di storia, si assiste a questa naturale stratificazione delle nostre città, e quindi sotto i nostri piedi abbiamo letteralmente le città del passato, quindi la quota romana con le fondazioni delle domus, i mosaici, adesso insomma è un cantiere aperto e ben visibile, ma sotto i bagni diurni del Cobianchi, quindi nell'altro quadrante della piazza, speriamo poi magari in futuro di riuscire a visitare anche quel luogo, hanno trovato appunto tutti i mosaici romani, i mosaici del Centauro, che già simili abbiamo nel nostro Museo Archeologico Nazionale in Pilotta, ma appunto tra cunicoli, fondazioni di altri edifici, cantine, vecchie pavimentazioni appunto stradali o di piazze, appunto il nostro passato giace costantemente sotto i nostri piedi.
4: Ecco, quando ci facciamo questi giri, no, troviamo queste intuizioni geniali, posti straordinari, ma immagino anche loro, anche i nostri antenati, no, abbiano fatto degli errori. Sono visibili?
3: Ma allora, un errore, se vogliamo, è visibile proprio nell'acquedotto farnesiano, perché è questa infrastruttura che appunto il Duca in realtà a livello di costi accolla al comune, quindi alla collettività, ma poi in realtà gli ingegneri non hanno ben calcolato le varie pendenze del terreno, appunto l'infrastruttura presenta diversi problemi, quindi quella che sembra, no, una grande rivoluzione della gestione idrica della nostra città, e in parte ovviamente lo è, rappresenta, se vogliamo, poi un po' un buco nell'acqua, no? Perché nel giro di 100 anni la portata diventa irrisoria, le perdite sono numerose, quindi diciamo che ce ne sono poi diversi di problemi legati a questa infrastruttura. Come sempre avviene, non tutto viene realizzato ovviamente a regola d'arte. Poi ho citato anche la Torre Civica, che era sede degli archivi della città, viene appunto innalzata fino a raggiungere questa straordinaria altezza e crolla per danni strutturali, non per un terremoto, quindi aveva delle profonde fenditure, erano già state periziate, ma insomma, non è cambiato nulla, se vogliamo, no, dal nostro passato. I monumenti crollavano e le infrastrutture crollano purtroppo ancora oggi, quindi qualcuno diceva storia magistra vitae, ma di fatto poi non abbiamo sempre imparato dai nostri errori, che si ripetono costantemente.
4: 500 anni dopo, quindi, qualcuno scaverà a Parma e cosa penserà di noi? Che siamo stati una società straordinariamente evoluta, oppure una civiltà che aveva in qualche modo dimenticato di prendersi cura del proprio futuro?
3: Ah, questa è una domanda, io credo, senza risposta, nel senso che chissà cosa sarà della nostra civiltà da qui a 60 anni, 80 anni, quindi è una domanda abbastanza complessa, nel senso che fra 500 anni cosa sarà la civiltà umana? Ma chi lo sa, vedremo, ci sono tanti tra cambiamenti climatici, guerre, insomma è un po' difficile fare una previsione. Diciamo che se tutto dovesse magari continuare in modo quantomeno poco traumatico, sicuramente sarà curioso, no? Vedere che cosa rimarrà della nostra civiltà. Noi in più rispetto al passato abbiamo una forte digitalizzazione, quindi magari appunto una tua trasmissione, Andrea, potrebbe essere in un museo con la tua voce, che
4: chissà che cosa succederà. Allora, io ho chiesto tutto a Francesco, la curiosità poi continueremo a scoprirla passeggiando per questi 200 metri sono circa come percorso.
3: Sì, prima si visita tutta la pavimentazione appunto medievale sottostante la piazza, poi sono circa 250-300 metri di galleria. Anzi, se posso, invito insomma tutti i cittadini e le cittadine che appunto non hanno occasione di visitarla insieme a noi con Gazzetta, se vogliono possono prenotare le loro visite a visitaparmasotterranea.it. insomma, lì c'è il calendario di prenotazione, possono acquistare i biglietti e per ora fino ai primi di dicembre venirci a trovare. Poi ovviamente chiuderemo, no, per un breve lasso di tempo durante l'inverno, ma riapriremo poi nuovamente in prossima primavera.
2: Ok, direi che abbiamo detto tutto. Prevediamo un secondo turno specialissimo per accontentare gli abbonati che non sono riusciti a partecipare, che non parteciperanno alla visita di oggi. E io saluterei Francesco, gli diamo appuntamento al più presto.
4: Ci vediamo presto,
3: sì, Francesco,
4: la camera,
3: sono...
4: cioè, te l'ho detto.
3: Sì, la mia branda qui in radio.
4: Allora, grazie a Francesco Francesconi. Sabrina, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo invece con qualcosa che ancora... Che
2: è una sorpresa.
4: È una sorpresa, perfetto. Grazie ad entrambi, buona giornata.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao.
0: Gazzetta Club, l'approfondimento dedicato alle iniziative della Gazzetta di Parma. La musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
5: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
7: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: Stanotte, come sempre, alle 22 vi aspetto, in caso contrario domani, e sarà l'ultimo giorno della settimana, visto che è venerdì alle 9. Ciao!

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, paura stamattina in Viale Mariotti a Parma. Poco prima delle 8 una ragazzina di 14 anni è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto in seguito all'impatto. La minorenne è stata soccorsa dagli operatori del 118 e è stata portata al pronto soccorso di Parma. Fortunatamente per lei ferite lievi. Ancora la cronaca con il giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile ad una tapis roulant, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio promosso da Confcommercio, previsto un report mensile sull'andamento delle visite. Nell'ex convento dei Frati Minori in Borgo Padre Onorio è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto. La gestione della nuova struttura affidata a Colsere, il prezzo degli alloggi parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia per arrivare a 740 in singola. Ci spostiamo alle Fiere di Parma, in corso al Padiglione 8, la seconda edizione di Green Italy. Si tratta di uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde, ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Lo sport e il calcio, Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan sono rientrati in gruppo, sono disponibili, così come il giovane Drobnic. Non ci sarà invece Anquista, infortunio al polpaccio per lui. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile. Il tecnico è stato esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo, pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare associata a piogge, rovesci sparsi, più probabili in pianura fra pomeriggio e sera, massimi in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
8: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
7: Quando mi ci porti? È lontano?
8: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
7: E li troviamo anche su Facebook.
9: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lelly Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realismo. personalizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
10: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
2: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti e ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
1: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
2: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
1: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic. 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno da Pietro Mendola, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Partiamo da una notizia di questa mattina. Un operaio di 29 anni si è procurato un infortunio lavorando in una ditta in strada per Diolo, nel comune di Soragna. Stamattina intorno alle 6 nella località di Chiavica è stato soccorso l'operaio di 29 anni dagli operatori del 118 e portato all'ospedale di Vaio a Fidenza con ferite lievi. L'uomo si è schiacciato un'unghia mentre apriva una valvola durante alcune operazioni appunto sul luogo di lavoro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di questo incidente avvenuto questa mattina, come dicevamo, alle 6 nel comune di Soragna. Poi l'episodio in via Jacobs di un disabile di 30 anni che è caduto dalla pedana di un autobus, una caduta che era avvenuta mentre l'autista stava cercando di farlo salire sul mezzo. Il disabile ha poi riportato gravi lesioni, ben 8 fratture a un braccio e a entrambe le gambe, cui è seguito anche un lungo calvario ospedaliero. Una vicenda dall'inevitabile risvolto legale, con la denuncia sporta dal giovane per lesioni personali colpose, due le diffide in particolare, una nei confronti del comune, l'altra nell'azienda TEP, e una querela nei confronti di chiunque risulti responsabile di questo episodio che era avvenuto nello scorso mese di agosto. L'accusa è pesante, lesioni personali colpose. Poi parliamo anche del furto lampo che è avvenuto appunto al centro commerciale Parma Promenade, da poco inaugurato. Un bottino da migliaia di euro per questo colpo avvenuto in un negozio, appunto il negozio Blue Spirit, la gioielleria, dove i ladri sono riusciti a portare via diversi preziosi gioielli tra collane, braccialetti, anelli e orologi. Un colpo accaduto intorno a mezzanotte e mezza, in cui sono stati coinvolti probabilmente anche più persone, vista anche la velocità con cui i ladri l'hanno messo a segno. In pochi minuti appunto sono riusciti a impossessarsi di oggetti preziosi, nonostante anche tutti i sistemi di sicurezza che sappiamo sono presenti in questo nuovo centro commerciale di Parma. Intervenuti i carabinieri che appunto stanno effettuando ancora le indagini su quanto accaduto. Poi paura stamattina a Parma, un altro incidente in Viale Mariotti. Poco prima delle 8, una ragazzina di 14 anni è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto. In seguito all'impatto la minorenne è stata soccorsa agli operatori del 118 e successivamente portata al pronto soccorso di Parma con ferite comunque lievi. Poi ci spostiamo sul turismo, perché è guerra a Parma sui numeri, insomma, tra Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in regione, e il vice sindaco Lorenzo Lavaggetto. Se il primo punta il dito sul calo delle presenze registrato da gennaio e agosto rispetto al 2025, il secondo, Lorenzo Lavaggetto, ribatte ricordando che l'anno scorso è stato un anno da record e che il 2026 è in crescita rispetto al 2024. Questo è un po' diciamo la bagarre sui dati sul turismo a Parma. E infine chiudiamo con questa notizia negativa: un'azienda del nostro territorio, l'azienda Chiesi, che appunto si è classificata nella classifica Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe, stilato da Great Place to Work, una classifica insomma che appunto va a guardare le migliori aziende in Europa, dove poter lavorare, insomma dove ci sono gli ambienti di lavoro più favorevoli. E Chiesi, in questa particolare azienda, questa particolare classifica europea, si è classificata al 21esimo posto, appunto la realtà del settore delle biotecnologie farmaceutiche del nostro territorio. Il commento da parte di Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia: due realtà italiane tra le 100 euro in Europa in una classifica composta da grandi organizzazioni sono un risultato importante. Infatti oltre a Chiesi in questa classifica c'è anche Bending Spoons, che si è classificata invece al 69esimo posto. Con questo è tutto, un buon proseguimento, alla prossima.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Maybe we could start again.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, paura stamattina in Viale Mariotti a Parma. Poco prima delle 8 una ragazzina di 14 anni è stata urtata da un'auto che l'ha fatta cadere sull'asfalto in seguito all'impatto. La minorenne è stata soccorsa dagli operatori del 118 e stata portata al pronto soccorso di Parma, fortunatamente per lei ferite lievi. Ancora la cronaca con il giro di vite della polizia locale per bici elettriche e monopattini. Ieri, utilizzando uno strumento simile ad una tapirulana, gli agenti hanno elevato una quindicina di sanzioni in poche ore, multe fino a 5.000 euro. Anche a Parma sarà possibile monitorare i flussi di mobilità in centro storico e in provincia per guidare le politiche di rilancio e sostenere le imprese di vicinato. Questo è l'obiettivo dell'osservatorio promosso da Confcommercio, previsto un report mensile sull'andamento delle visite. Nell'ex convento dei Frati Minori in Borgo Padre Onorio è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto. La gestione della nuova struttura affidata a Colsere, il prezzo degli alloggi parte da 565 euro al mese, utenze incluse, in camera doppia per arrivare a 740 in singola. Ci spostiamo alle Fiere di Parma, in corso al Padiglione 8, la seconda edizione di Green Italy. Si tratta di uno spazio espositivo dedicato agli appassionati del verde, ma anche a compratori, aziende ed enti pubblici per abbellire con spazi verdi i loro esterni. Lo sport e il calcio. Parma di nuovo al lavoro a Collecchio. Sabato la trasferta a Milano contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan sono rientrati in gruppo, sono disponibili, così come il giovane Drobnic. Non ci sarà invece Anquista, infortunio al polpaccio per lui. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile. Il tecnico è stato esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo. Pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare associata a piogge, rovesci sparsi, più probabili in pianura fra pomeriggio e sera, massimi in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: In occasione della fiera, domenica 11 ottobre, Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza sarà eccezionalmente aperto e presenterà in anteprima le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino, le comode Melluso, Valle Verde, Frau, Iggy & Co, le sneakers Sun 68, Saucony, Colmar, Crime, 4B12, i mitici Dr. Martin, Emu, le gioiose Lenny Kelly, Ball Boys, Geox. Troverete un open space esterno al negozio ricco di fantastiche occasioni scontate fino oltre il metà prezzo. Un'occasione unica, irripetibile, un vero realizzo vi aspetta sempre solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza. Domenica 11 ottobre, aperto in occasione della fiera.
7: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Gala del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
8: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Faccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
1: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
2: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
1: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
2: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
1: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olympia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in Via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. La sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, meno 2,3% di pernottamenti, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta comunque confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale e regionale Vignali parla di dati falsati nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Andiamo nell'ex convento dei frati minori in Borgo Padre Onorio, dove è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni, diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto, prezzo degli alloggi che parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 euro in singola. La cultura, in particolare la fotografia, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma, inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Foroncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella bassa invece bilancio da record per la 17esima edizione del Festival Colorno Photo Life. Le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Siamo allo sport, calcio in primo piano. Il Parma continua il lavoro a collecchio verso la sfida di sabato contro l'Inter. Del Prato, Bernabeu e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile, tecnico esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo. Pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare, qualche schiarita, possibili piogge sparse, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al Gran

0: Concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
0: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
0: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari, con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elish Line, temete le elezioni, ha detto.
1: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento, ottenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
2: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
1: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
2: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
1: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.

0: partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltre Torrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. La sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, meno 2,3% di pernottamenti, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta comunque confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale e regionale Vignali parla di dati falsati nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Andiamo nell'ex convento dei frati minori in Borgo Padre Onorio, dove è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni, diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto, prezzo degli alloggi che parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 euro in singola. La cultura, in particolare la fotografia, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Foroncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella base invece bilancio da record per la 17esima edizione del Festival Colorno Photo Life. Le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Siamo allo sport, calcio in primo piano, il Parma continua il lavoro a Collecchio verso la sfida di sabato contro l'Inter, Del Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile, il tecnico esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo, pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare, qualche schiarita, possibili piogge sparse, più probabili fra pomeriggio e sera, massimi in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Spacciocchiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spacciocchiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
10: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
12: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna. Ci avviciniamo sempre di più dunque alla trasferta di Milano, trasferta a San Siro contro ovviamente i campioni d'Italia dell'Inter, trasferta molto difficile, soprattutto esordio molto difficile per Alberto Gilardino alla guida del Parma. È un ritorno il mio su questi palcoscenici naturalmente, ma in questa sosta nazionale è successo un po' di tutto. Ovviamente se ne è parlato a lungo dell'addio di Carlos Cuesta, consensuale, esonero, insomma si è dibattuto in questi, durante queste puntate, ma anche durante le puntate televisive di Bar Sport e Calcio e Calcio. Fra l'altro Calcio e Calcio che torna stasera alle ore 21 su 12 TV Parma, avremo con noi Giuseppe Milano che insomma ci spiegherà e ci illustrerà tutti quelli che sono i suoi ospiti della serata, ma insomma si parlerà durante questa puntata dell'attesa che porta alla partita e della grande curiosità naturalmente di quello che sarà l'approccio tattico, ma non solo l'approccio mentale, anche l'approccio mentale di Alberto Gilardino e del Parma in generale contro un Inter stratosferica, un Inter che però insomma per i giornalisti che non vogliono mai lasciare stare anche i migliori anche le migliori squadre, c'è un po' un caso Milano, perché l'Inter è di fatto una squadra molto molto forte, capace di farti male in qualsiasi momento, ma che nelle ultime tre partite quasi inspiegabilmente, forse per un calo di tensione generale iniziale se vogliamo, è andata sotto 2-0 con tutte le sue con tutti i suoi avversari, quindi con Napoli 0-2, poi rimontato 3-2 con l'Udinese, finita poi 5-3, da 0-2 a 5-3, e poi con la Roma una grande partita che forse è stato davvero anche un bellissimo spot per il calcio italiano, che quest'anno anche forse grazie alle nuove decisioni, alle nuove interpretazioni delle regole arbitrali, gode di uno, il tifoso può godere sia allo stadio che a casa di uno spettacolo migliore, e se è anche grazie a questo dobbiamo anche ringraziare chi sta a capo e non solo criticare certe volte come facciamo, che poi gli episodi vanno e vengono, pro e contro, e lo sappiamo è sempre così. Voi iscriveteci al 333-92-00170, parleremo di questo, ma di tanto altro, perché poi naturalmente parleremo anche di quelle che saranno le prossime avversarie del Parma, perché se l'esordio di Gilardino contro l'Inter è difficile, le prossime avversarie casalinghe forse sono già più alla portata, si pensi solo al Torino di Abate piuttosto che all'Udinese di Runjanić, al Bologna di Palladino, insomma il Bologna non vive un momento molto facile dopo l'esperienza di Tedesco alla guida nelle prime giornate, un Bologna che non ha trovato neanche una vittoria sino a qui, si trova nei bassi fondi della classifica, insomma rispetto al Bologna di Thiago Motta, che sembrano passati millenni, in realtà è passato poco tempo, Bologna non gode ovviamente di una grande situazione sia di classifica ma anche morale, diciamo, con due punti in classifica. E poi naturalmente tanti tanti spunti, ne parleremo praticamente subito di quando Gilardino era al Genoa, perché ovviamente si è dibattuto il suo periodo migliore da allenatore è stato proprio forse nel periodo di mezzo mentre allenava il Grifone, periodo durante il quale però analizzeremo quella che era la rosa di quel Genoa arrivato poi undicesimo in classifica, e vedremo tutto questo e tanto altro insieme. Prima di tutto però facciamo un riepilogo, dopodiché parleremo anche della novità del giorno, una positiva o meglio non ce ne sono mai di positive quando si parla di infortuni, però sicuramente una negativa per quanto riguarda la situazione gialloblu. Sentiamo il servizio prima di Marco Balestrazzi però.
13: Un parmigiano in attacco, Marcus Thuram, che segna sempre contro i crociati, e una lunga lista di ex, tra cui Bastoni, Bonny, Chivu e Di Marco, che il 15 settembre 2018 ha segnato l'ultima rete da tre punti contro l'Inter al Meazza. C'è tanto Parma nell'Inter campione d'Italia che attende Alberto Gilardino per il suo debutto in panchina. In queste settimane di sosta si è parlato tanto dei difetti che il neotecnico dovrà provare a correggere. Il più evidente è curare la scarsa produzione offensiva senza perdere l'equilibrio difensivo. Il biglietto da visita della gara dice che da una parte l'Inter è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, 37. Dall'altra parte il Parma è ultimo in questa graduatoria con sole 14 conclusioni nello specchio. Nerazzurri e crociati sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli expected goals. Rose e obiettivi diversi, ogni partita però può scrivere una storia differente. La sosta è un'altra variabile, con un gruppo più ricco per la squadra di Chivu che ha concesso una dozzina di giocatori alle rispettive nazionali. Il doppio dei crociati, i nerazzurri hanno perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali. Dall'altra parte il Parma ha ottenuto un solo successo, 5 pareggi e 6 sconfitte nelle ultime 12 partite di Serie A dopo la sosta. Chi uscirà meglio da 20 giorni senza campionato? Gilardino ha perso Anquist, ma spera di ritrovare a pieno regime Del Prato e Bernabé, che si allenano in gruppo dopo una serie di acciacchi.
4: Palla in tribuna.
12: Torna di fatto Bernabé, però da quello che risulta, brutte notizie in casa Parma, perché Ndiaye ha subito una brutta botta in allenamento, quindi non sarà a disposizione di mister Alberto Gilardino per la gara contro l'Inter, e questa non è una bella notizia, perché se è vero che in questo momento Ndiaye non era una in prima linea per la difesa giallo-blu, col cambio di guida poteva sicuramente rilanciarsi e rilanciare quelle che sono le sue prestazioni in difesa, per la difesa del Parma. Andiamo avanti, però proseguiamo con i nostri discorsi con il nostro primo ospite. Torna con noi Giuseppe Monda, Papyrus. Ciao, bentornato.
14: Buongiorno a tutti.
12: Allora, partiamo dalla partita che ci attende. Per quanto riguarda invece casa Inter, noi abbiamo Ndiaye che ha subito una brutta botte, quindi sembra che non partirà per Milano, mentre in casa Inter si parla di Curtis Jones, che negli ultimi minuti ha subito un infortunio, anche lui in allenamento, e forse addirittura il sospetto è che per lui il fermo ai box sarà decisamente più lungo. Insomma, un giocatore per parte, sicuramente non sono mai buone notizie quando si parla di infortuni, però ti chiedo di farmi una piccola considerazione sull'Inter, perché si sa, insomma, si deve sempre montare un caso, un po' per tutte le squadre. Il caso dell'Inter è che all'inizio di ogni partita, o meglio delle ultime tre partite, ha sempre subito, e non poco, due gol si parla. Quindi che mi dici di questa Inter?
14: Sì, diciamo che se si infortuna un giocatore dell'Inter lo sentono sicuramente meno rispetto a quando si rompe uno dei nostri, anche
12: vero,
14: perché le loro riserve sono decisamente comunque all'altezza rispetto ai titolari. L'Inter sicuramente sta vivendo un'annata comunque ancora molto valida, sono i favoriti per la lotta per lo scudetto. Il fatto che subiscano gol al momento mi preoccupa relativamente, nel senso che il Parma è una delle squadre che segna meno, per cui ok, affrontare una squadra che sta subendo molto, ma comunque alla fine il risultato lo porta lo stesso a casa. Credo che sarà una partita diversa rispetto alle statistiche, anche perché dobbiamo analizzare il fatto che c'è stato il cambio di allenatore, bisogna capire bene come giocherà Gilardino, forse ci sarà un cambio di modulo, insomma situazioni che sono nettamente diverse rispetto alle statistiche. Io mi auguro che l'Inter possa avere ancora le difficoltà che mi hai elencato adesso.
12: No, sicuramente si spera, ovviamente guardando in ambito giallo-blu, però la mia considerazione sta nel fatto che non solo l'Inter è una squadra, diciamo, grandiosa sotto ogni aspetto, però diciamo anche lei ha degli scritti nell'armadio. Oltre a questo volevo dire in realtà che hai parlato di cambio modulo per quanto riguarda la prima di Alberto Gilardino. Forse sarebbe più adeguato parlare, che ne dici, di struttura, perché poi naturalmente io credo che dopo una partita così sarà difficile anche definire quello che sarà il calcio di Gilardino qua a Parma, ma non solo perché è la prima partita, ma visto l'avversario.
14: Certo, no, non è la partita adatta per capire come giocherà il Parma di Gilardino, però già dall'amichevole che abbiamo giocato contro l'Entella si è capito che qualcosina cambierà, specialmente nella fase offensiva. Abbiamo visto l'attacco Romero Nestelfej, che non sembrano assolutamente aver giocato male, anzi si sono trovati anche abbastanza bene. Nesta ha fornito l'assist per il gol di Romero, per cui credo che anche per le caratteristiche dello stesso Romero, giocare con un centravanti di boa come Nesta possa essere un'alternativa veramente valida. E tra l'altro è una delle diciamo cose che dicevamo poco prima che arrivasse Romero, quando c'era ancora Pellegrino in squadra. Spesso durante le nostre live di Parma Game Pass dicevamo: perché non vedere Romero insieme a Pellegrino? Sarebbe veramente interessante. Purtroppo è stato deciso, diciamo, di cedere Pellegrino, però comunque la punta stile Pellegrino ce l'abbiamo ancora in squadra, ed è appunto Nestelfej.
12: Proprio perché forse erano due giocatori, due attaccanti con delle caratteristiche complementari, di fatto, perché se uno, certo, anche a livello fisico erano, diciamo, che potevano essere complementari, uno più alto e fisicato, l'altro più di inserimento, movimenti diversi fra loro. Di fatto però Pellegrino ha iniziato molto bene anche sotto zona gol nella sua nuova avventura a Firenze. Naturalmente gli auguriamo il meglio, perché Parma ha lasciato sicuramente un dolce ricordo. Ti volevo chiedere questa cosa, al di là del modulo: con che approccio pensi che si presenti il Parma di Gilardino a Milano?
14: Allora,
12: l'approccio mentale, molto, ma anche,
14: certo,
12: tattico.
14: È molto complicato. Io comunque in generale mi aspetto una partita molto studiata da entrambe le squadre, perché comunque Chivu non conosce bene il Parma di Gilardino, perché non lo conosce nessuno, essendo la prima partita. Quindi mi aspetto magari i primi minuti un Inter un po' più in attesa, probabilmente poi verrà fuori già dal secondo tempo. Ecco, questa è la mia opinione di come potrebbe risultare eventualmente questa partita, e credo che il Parma possa andare lì incurante del risultato, perché è una delle classiche partite in cui chiunque direbbe: non sono queste le partite dove devi vincere, per cui non hai nulla da perdere e puoi affrontare la partita, non dico come un amichevole, però comunque con la testa un po' più tranquilla di qualsiasi possa essere il risultato. Comunque quello che avranno intenzione di fare è vedere come si muoveranno in campo, quali sono i fraseggi, le situazioni, diciamo, tra compagni di squadra che possono avvantaggiarci poi per la prossima partita.
12: Insomma, e poi fra l'altro in attacco Lautaro non è previsto fra i titolari, perché è di ritorno forse con un volo internazionale, quindi un po' affaticato anche dopo, diciamo, le sue partite con la nazionale, i suoi impegni con l'Argentina. Potrebbe esserci la possibilità di vedere due parmigiani, mi spiego meglio: Thuram, parmigiano doc di fatto, e Bonny, grande ex, fra l'altro, poi Di Marco, Chivu, tanti ex. Ma se dovessi individuarmene uno dell'Inter, perché ovvio sono tutti forti, poi i valori li conosciamo, la qualità la conosciamo, se dovessi individuarmene uno che vorresti togliergli, chi è Di Marco ad oggi?
14: Non è facile, diciamo, non so. È che ne hanno solo uno.
12: So che non è facile. Uno, dici, guarda, io tolgo questo, ho una possibilità in più.
14: Guarda, ti direi Barella. Adesso non so se giocherà effettivamente, perché non ho studiato bene l'Inter della prossima partita, però Barella a centrocampo è sempre stato, secondo me, una gatta da pelare per noi. Certo, Di Marco alla scorsa ci aveva segnato, ma credo che dall'altra parte comunque abbiano giocatori che possano sostituirlo in maniera eccelsa, per cui è solamente Di Marco che mi preoccupa.
12: Allora, in una probabile formazione lo danno Barella, Çalhanoğlu e Zielinski in mezzo al centrocampo, e nell'altra invece non lo danno Çalhanoğlu, Zielinski, Mkhitaryan.
14: Speriamo abbiano ragione quegli altri.
12: Speriamo, non lo so. Sono gli stessi che danno Bonny, Thuram. Quindi vediamo, okay, un po' quello. Anche se in realtà Bonny, Thuram me lo danno un po' in tante probabili formazioni, più che Pio. Quindi vediamo quello che sarà. Di fatto invece il Parma sembra che giocherà in cabina di regia Sierro. Dimmi che ne pensi. Con centrocampo Bernabé che ritorna, e Valeri naturalmente. È un centrocampo che ti aggrada o preferivi Ordóñez?
14: Ma allora, io sinceramente sono molto contento per Sierro, che è arrivato qua zitto zitto, si è ripreso la nazionale in poche partite che ha fatto, e comunque ha disputato delle partite interessanti. Ecco, si vede che ha qualità, si vede che è un giocatore, certo non è, non stiamo parlando di Xavi, però è comunque un giocatore, secondo me, che nel Parma fa la sua bella figura.

0: quindi sono curioso di sapere se ci dovesse giocare eventualmente Bernabé o Fabian.
1: Ecco, Fabian è, non ti volevo interrompere, ma sì, visto che ne confronto di più, fare i probabili mi danno anche Fabian in alcune, quindi diciamo che è un po' un rebus al centrocampo. Anche fra l'altro lo scrive anche la Gazzetta di Parma nella giornata odierna, un po' un rebus per fra tutti quelli che ci sono. Vedremo poi quelle che saranno le scelte. Sicuramente sarà un mix fra l'approccio tattico che vuole dare considerando l'avversario, e quindi non è detto che siano esattamente i suoi interpreti per far più male. Magari è anche saranno gli interpreti migliori per affrontare l'Inter, potrebbe anche essere questo il ragionamento.
0: Certo, poi dipende tutto da quelle che sono in questo momento la forma fisica dei nostri giocatori.
1: Sì, sì.
0: Bernabé comunque viene dall'infortunio, quindi bisogna un attimino capire. Allora, mi auguro possa essere in forma.
1: Tra l'altro nel giochino di prima Gaetano Davari ci dice che toglierebbe Thuram all'Inter perché contro di noi segna sempre. Infatti dal servizio di Marco Balestazzi ce l'ha detto anche il nostro collega, un giocatore che punge sempre giallo-blu, e di fatto toglierebbe lui Gaetano Davari. Altro ragionamento da fare, quello che ovviamente poi non ci siamo sentiti in queste settimane, te lo chiedo qui in puntata, l'addio di Carlos Quest, un addio quasi un fulmine a ciel sereno. Poi per chi lavora dall'interno in realtà non era così, dicevano che la società stava già meditando questa scelta già da un po' di tempo. Fra l'altro anche la mancata riconferma immediata durante i mesi estivi aveva fatto pensare a qualcosa del genere, poi dopo la riconferma e definitivamente l'addio dopo poche settimane, fra l'altro dopo una vittoria, quindi ancora più diciamo non ci sono aspettative in questo momento. Ti chiedo cosa ne pensi di questa decisione e se l'avresti preso in questo momento oppure no.
0: Ma ne avevamo parlato nella scorsa puntata del,
1: sì, però c'è ancora questa, quindi lascia ufficiale.
0: Esatto. di un possibile addio di questa ne avevamo parlato,
1: sì.
0: Allora diciamo che il matrimonio avesse un momento di crisi, questo era risaputo già da maggio, e credo che la società, diciamo che tra marito e moglie, si siano messi d'accordo per continuare ad andare avanti perché il bambino lo richiedeva, cioè il pubblico richiedeva a gran voce la riconferma di questo matrimonio, ma in realtà tra loro probabilmente l'amore era già un po' finito, no? Credo che abbiano provato in qualche modo a cambiare quello che era la mentalità, cioè non so se la società abbiano chiesto di cambiare il modulo, di andare sul 4-3-3, di andare su un calcio un pochino più offensivo e propositivo. Quando poi dopo l'estate si sono resi conto che da una parte non sono arrivati i giocatori per poter giocare quel modulo, dall'altra il gioco stesso non sembrava essere migliorato di più di tanto, a quel punto credo che siano arrivati proprio al punto in cui poco prima della sosta si siano confrontati e siano arrivati poi alla conclusione che il matrimonio era ormai concluso e quindi si siano separati consensualmente, ecco, tra entrambi. Io sinceramente non sono troppo dispiaciuto, cioè mi dispiace per l'uomo Carlos Cuesta sicuramente, perché gli auguro il meglio, perché si è comportato comunque molto bene con noi tifosi e con la città, e questo gli va dato atto. Però da tifoso ho sempre detto che non mi è mai piaciuto al 100% come tipologia di allenatore, cioè io capisco arrivare al risultato e io spero che con Girardino possa arrivare al risultato a prescindere, esattamente come con questa, però ecco, cercare magari di vedere un gioco leggermente più divertente, quello sì, ecco, perché avevo visto un certo disinnamoramento da parte del pubblico verso le partite del Parma e questa cosa mi dava fastidio, sinceramente, mi dava tanto fastidio.
1: Senti, invece per quanto riguarda se di fatto questa formazione anche a livello di interpreti, mi hai detto che non poteva coincidere con le esigenze di Carlos Cuesta e con le esigenze delle sue idee di gioco, pensi che possa coincidere di più invece con le idee di gioco e le esigenze di Alberto Girardino?
0: Ma allora, è più una squadra incentrata sul 3-5-2 questa rispetto a qualsiasi altro modulo. Probabilmente può giocare sia col 3-5-2 che col 3-4-2-1, bisogna però vedere come possono giocare insieme questi giocatori e se riescono, quando hanno il pallone tra i piedi, a sapere che cosa devono fare, perché era questo il problema, non tanto la voglia di giocare, la grinta che ci mettevano, il gioco di squadra in generale dal punto di vista sia difensivo che di voglia di portare a casa il risultato, era più che altro un discorso di vero e proprio gioco dal punto di vista del pallone, cioè capire quando hanno

0: il pallone tra i piedi, cosa dover fare? Quello sembrava sempre essere un grosso punto di domanda. Io sono convinto al 100% che un allenatore come Gerardino, che comunque come giocatore ha solcato campi internazionali, ha vinto un mondiale, ha vinto Champions League, anche con noi è stato un giocatore che ricordiamo nel nostro palmarès e Albo d'Oro, credo che un allenatore come lui, che ha anche comunque la sua esperienza da allenatore, possa ovviare a questa problematica. Magari ci saranno altre situazioni critiche, ma sono convinto che questa in particolare la risolverà molto presto.
1: Vedremo. Dunque speriamo che sia esattamente così. Grazie Beppe, grazie per essere intervenuto con noi. Ciao.
0: Grazie a voi, un saluto.
1: Ciao, presto Beppe. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ma poi torniamo subito. C'è Matteo da Roma.
2: Palla in tribuna.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
6: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.
7: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
1: Eccoci qui tornati. Do subito il bentornato a Matteo da Roma. Insomma, mi stanno dicendo che a Roma c'è una situazione un po' difficile in questo momento, vero?
8: Intanto un saluto a te, Matteo, e a tutti gli ascoltatori. Guarda, Roma purtroppo è devastata. Qua ogni volta che piove qui è un disastro.
1: Mamma mia.
8: Sì, purtroppo, guarda, come dicevo prima, cioè Roma è una città bellissima, purtroppo è a pezzi, è veramente a pezzi. Quindi ogni volta che fa due gocce d'acqua qui devi andare in giro con la canoa praticamente. Quindi è quella la situazione sostanzialmente.
1: Mamma mia. Invece per quanto riguarda la situazione del Parma è un po' meno burrascosa o insomma come la vedi?
8: Beh, oddio, diciamo che non è un bifragio ancora, però insomma non sono acque molto calme.
1: No, perché anche se non sei intervenuto, io ascolto sempre i tuoi messaggi con il nostro podcast, che ovviamente potete trovare anche su Spotify, lo dico un po' a tutti dopo la puntata, ma sento leggere i tuoi messaggi, sei stato anche forse un po' critico alle volte, o sbaglio?
8: Sì, guarda, in questo caso sì, perché allora, partendo dal presupposto che, guarda, io non sono un grande fan di Girardino come allenatore, perché come calciatore mi ha fatto godere ai massimi livelli proprio, cioè assolutamente, però non mi aspettavo l'ascesa di Girardino, però allo stesso tempo, Matte, dico che comunque sia, come dico sempre, io ho 44 anni, sono nato con il Parma di Scala, di Ancelotti, di Malesani, di Prandelli, cioè ho visto veramente il grande Parma e mi rendo conto che adesso non siamo più quella squadra, diciamo, fortissima, e un profilo come Girardino per la piazza al momento secondo me va anche bene, anche se avrei preferito altro, te lo dico proprio francamente.
1: Sì, che tipo, che idea avevi?
8: A me, guarda, mi sarebbe piaciuto, lo so che lui, diciamo, penso più volte abbia rifiutato, a me Tudor non mi sarebbe dispiaciuto, ma anche un ritorno anche romantico di Pioli, Pioli sarebbe stato proprio il massimo, però mi rendo conto che anche per loro venire ad allenare una piazza come Parma, diciamo, forse ambiscono a qualcos'altro.
1: Ma di là dell'ambizione, secondo me, in questo momento poi Pioli ha avuto anche un'esperienza in Arabia, se non sbaglio, quindi... secondo me anche a livello di stipendio qualcosa è lievitato nel corso del tempo.
8: Esattamente.
1: E Tudor arriva dalla Juve, quindi
8: no, guarda, allora, guarda,
1: via complicata.
8: Quello sì, per carità, però l'allenatore comunque dà sempre tanta grinta alle squadre, ha una identità forte, capito? Solamente per quello, diciamo, su quello stile, diciamo.
1: Allora, abbiamo qualche messaggio. Marco, sempre molto critico, ci dice: buongiorno, questa società l'unica cosa che sa fare sono delle plusvalenze. Però, insomma, bisognerebbe anche osservare la situazione del stadio nel 2026, che non è ammissibile vedere curva nord e curva sud senza coperture, soprattutto quando piove, si è rimasti un po' indietro, sembra l'epoca della pietra. Ecco, questa è una critica un po' forte, per feroce, però di fatto testimonia anche un po' il vox populi, quello che è il vox populi durante le situazioni di pioggia. Anche a Parma vedi che non è facile anche guardare le partite, Matte. Poi Sergio, buongiorno, 0-1 Bernabé su punizione, l'ho vista ieri sera in anteprima, questo è il messaggio di Sergio, insomma, figa, contro l'Inter, speriamo. Come la vedi contro l'Inter?
8: Allora, non sarà facile per Girardino esordire contro l'Inter, è proprio la partita più difficile che gli potesse capitare. Come diceva anche giustamente il tuo ospite prima, non sarà questa a dare un giudizio su Girardino, perché questa ci può stare che puoi perdere con l'Inter, cioè, ci mancherebbe altro, perché comunque qui stiamo parlando di una rosa e di una squadra che sta a dei livelli che proprio non sono anni luce lontani da noi, insomma, quindi ci può stare la sconfitta. Però, come dico sempre, cioè, il calcio è veramente molto strano. Io mi ricordo quel tiro di Di Marco sotto l'incrocio ad Andano, che abbiamo portato via l'1-0, quindi comunque sì, la speranza è sempre l'ultima a morire. Però è chiaramente una partita complicata, anche se l'Inter ha tanti nazionali che tornano, diciamo, dalle fatiche degli ultimi giorni, però anche le seconde linee dell'Inter sono molto valide.
1: Sì, poi di fatto però bisogna considerare, al di là di tutto, i valori in campo non sono neanche da mettere su un piatto della bilancia, perché poi l'Inter di fatto ha due squadre e si è giocata alla pari con la Roma. A proposito, mamma mia, la Roma quest'anno sta andando molto forte con Gasperini. Cioè, se l'è vista, se l'era messa anche giù molto bene la partita contro l'Inter, poi che è successo?
8: Allora, guarda, sì, la Roma quest'anno, guarda, io spero vivamente che non vincano lo scudetto, altrimenti qui tutti i giorni fanno una festa, quindi, cioè, io spero proprio che non succeda, ma veramente quest'anno la Roma è una seria candidata allo scudetto, e la partita contro l'Inter, guarda, finalmente mi sono goduto una bella partita di Serie A. Era tanto tempo che non vedevo una partita giocata in quel modo, devo essere onesto. Veramente due belle squadre, una partita molto combattuta, l'Inter ha recuperato, perché poi recuperare due gol alla Roma non è da tutti,
1: soprattutto in questo momento.
8: Esatto, non è da tutti. Il 2-0 contro la Roma, riprenderlo, da comunque sia, vuol dire che hai carattere, ovviamente anche i mezzi tecnici per farlo, insomma.
1: Insomma, allora ti dico questa, poi dopo ci sono tanti discorsi che si possono fare, ma bisognerebbe vederla prima il Parma di Girardino, perché poi torno sul Parma, perché
8: certo,
1: poi la Roma
8: certo
1: è un argomento, diciamo, in cui dovremmo parlare poi di tantissimi aspetti della Serie A, perché la Roma poi di fatto ha sostituito un po' quelle che erano nella bilancia Milan e Juventus, perché quest'anno forse non le vedo molto molto bene, invece si è rilanciata molto bene la Roma, e rimane, diciamo, nelle zone alte della classifica anche il Como, che di fatto con Fabregas sta facendo un lavoro super divertente e molto molto importante. Leggiamo il messaggio di Chicco. Sono Chicco, io non sarei troppo critico con la società, in quanto in generale il settore giovanile compreso è una buona società. Non dimentichiamoci le società precedenti, sicuramente commette degli errori, l'importante è che servono a crescere e non commetterli più. Mi riferisco a questa, che Rubini, che stimo ovviamente come direttore sportivo, dice che la società non si era sbagliata su questa. In effetti ci ha salvato, però invece a mio parere l'errore c'è stato. Allenatori come Cuesta, Maresca, Pecchi, anche Chivu sono tutti allenatori preparati, ma non adatti a salvare una squadra con così tanti giovani. Ecco, la società deve stare più attenta a questa situazione. Non lo so, io condivido e non condivido questo messaggio, però chiedo anche un'opinione naturalmente a te.
8: Allora, guarda, io quello, Matteo, quello che più che altro noto, diciamo, in questa società è che non c'è mai una sorta di continuità, nel senso che ovviamente tu parli sempre di progetto, parli di progetto a lungo termine, però se ogni anno comunque sia ogni anno, come posso dire, ogni lasso di, cioè cambi continuamente, cioè secondo me io ancora devo capire la società che cosa ha in mente. Va bene le plusvalenze, ma va benissimo perché comunque sia per noi è fondamentale fare plusvalenze, però io non capisco il progetto Parma, nel senso che Cherubini quest'anno mi dice: io quest'anno voglio alzare l'asticella. Il tifoso, quando sente voglio alzare l'asticella, ovviamente comincia un po' a gasarsi, dice, magari andiamo, facciamo qualcosa di più, però poi all'atto pratico tu vedi anche cosa è successo con questa. Cioè, capito, io ancora
1: sì, diciamo
8: voglio
1: che alzare l'asticella dopo che l'anno scorso hai ottenuto 45 punti era un messaggio importante, secondo
8: esatto,
1: me.
8: E qui il tifoso lì si aspetta tanto, ma io in primis, perché cioè, poi parla Cherubini, che secondo me Cherubini è un dirigente ottimo.
1: Sì, sì, questo però, non si mette in dubbio.
8: Però poi vedi quello che è successo ultimamente, qualche dubbio mi viene. È vero che ovviamente il presidente Kraus è lì che prende le decisioni, perché c'è poco da fare, però io non capisco ancora il disegno di questa società, ancora non riesco a comprenderlo.
1: Insomma, se c'era da prendere questa decisione, allora in ogni caso tu sei per una linea di continuità, da quello che capisco, però se proprio la società doveva prendere questa decisione, dici che era meglio poi andare in estate.
8: Esattamente, secondo me questa ha cominciato la stagione già da esonerato, tra virgolette, secondo me, per come la vedo io. Cioè, secondo me già era, il suo destino era già segnato, cioè per, secondo me. Non capisco, secondo me sono stati sbagliati proprio i tempi e i modi, cioè, in una maniera più assoluta, non mi sono veramente piaciuti. Poi per carità, a me questo onestamente come allenatore piaceva, e per questa comunque sia, è vero che comunque sia non ho espresso questo grande gioco, ok, però comunque sia, come dicevamo prima, ci ha portato alla salvezza con 4 turni di anticipo, e attenzione, per Girardino non si farà un compito molto facile, perché Girardino deve fare in teoria meglio di questa, che poi Girardino può anche, diciamo, portare una proposta di gioco, diciamo, anche migliore, più fluida, magari più votata all'attacco, però comunque sia deve fare i risultati che ha fatto questa l'anno scorso, perché è vero che il Parma giocava male, però i risultati alla fine, Matte, i risultati contano alla fine, i punti.
1: No, certo, certo, contano tantissimo. Fra l'altro Girardino l'ho visto molto felice della chiamata del Parma, e molto deciso, e secondo me dovrà darci dentro per far innamorare la società, perché poi il suo contratto, se non erro, non va oltre
8: esatto.
1: Giugno, quindi
8: esatto.
1: Anche questo è un messaggio da un certo punto di
8: esatto.
1: Vista
8: Girardino si gioca molto con questa chance,
1: per quanto mi riguarda, se posso dire una volta la mia, cioè è proprio questo forse un po' il nodo che non digerisco meno, nel senso che ok, questa va, però dietro non c'è un'idea di continuità, c'è già forse un'idea di dire ok, lo sostituiamo così, poi vedremo a giugno di sostituire ancora. Invece avrei
8: esatto.
1: Preferito magari sì l'esonero di questa, però in un certo senso avere già una linea, un'idea di continuità nel tempo, che forse in questo momento manca, come esattamente hai detto tu.
8: Esatto, esattamente, perché come hai detto anche tu bene tu poc'anzi, e comunque il contratto che gli hanno fatto parla chiaro, cioè il coltello dalla parte del manico ce l'ha la società, cioè, poi ti ripeto, per Girardino sarà molto difficile, perché dovrà fare meglio di questa in ambito di risultati, perché poi può darsi anche che Girardino come ti dicevo fa una bella proposta di gioco, ma poi magari ti salvi all'ultima giornata e non sai neanche se ti salvi, quindi Girardino si gioca veramente tanto con questa opportunità, quindi attenzione.
1: Ascolta, invece ritornando un po' al campionato di Serie A in generale, ti chiedo prima di tornare lì, invece ti chiedo la situazione nazionale con Roberto Mancini, perché di fatto dopo la serata negativa col Belgio, che sembrava già risvegliare tutti gli umori negativi della piazza nazionale, e dopo invece sono state delle belle serate anche piacevoli da passare a vedere l'Italia tutti insieme. Che idea ti sei fatto di questa nazionale? Sei convinto tu della scelta di Mancini?
8: Allora, guarda, io ti dico subito che io sono tifoso del Parma e basta. La nazionale la guardo perché mi piace il calcio, perché sono italiano, ma ti dico, l'ascesa di Mancini è stata veramente una cosa oscena. Guarda, uso parole forti, ma non puoi far tornare un commissario tecnico come Mancini dopo quello che ha fatto, insomma. Cioè, tu, io non capisco veramente, cioè, dove andremo a finire. Ok, sì, che adesso hai fatto delle belle partite, ci mancherebbe altro, però io onestamente una figura come Mancini non l'avrei fatta più tornare ad allenare la nazionale dopo quello che è successo. Parere mio,
1: No, no, ci mancherebbe, ogni parere è lecito. Fra l'altro, stasera, a proposito di parere, a proposito di tutti i temi che abbiamo toccato, nazionale, Parma, Inter, campionato di Serie A, insomma, io sono molto curioso, non so se tu segui, spero di sì. Su 12 TV Parma c'è una nuova puntata di Calcio e Calcio e sarà diretta, sai da chi? Come ogni giovedì, da Giuseppe Milano, che abbiamo qui con noi. Ciao Giuseppe, bentornato.
9: Un saluto da Parma, un abbraccio a tutti i tifosi del Parma a Roma, che ce lo meritano.
8: Grande, grande Beppe, grande, un abbraccio anche a te, grande.
9: Che se lo meritano, in bocca al lupo per il maltempo, come sentivo. E parto dicendo che su Mancini non c'è da aggiungere nulla di quello che hai già detto.
1: Ah,
9: tutto più che mai corretto, perché insomma, se si vuole dare credibilità all'ambiente bisogna partire dai leader, in tutti i sensi, in tutti i sensi.
1: In tutti i sensi, in tutti i sensi, verissimo. Beppe, quali saranno i vostri temi? Perché poi ce ne sono migliaia, centinaia, la curiosità è tantissima, ma insomma, i temi principali quali saranno?
9: Beh, insomma, la partenza di Girardino, che voglio dire, se avesse fatto apposta qualcuno a fare una cattiveria al nuovo tecnico del Parma, poteva fare, secondo me non riusciva a essere così perfido il calendario. La partita con l'Inter, la prima di Girardino, ci divertiremo come facciamo sempre a capire come potrebbe mettere in campo questa squadra di Girardino.
1: Eh sì.
9: Manca ancora, ahimè, Nicolosi Caviglia, c'è però Bernabé che insomma sembra pronto a dare il proprio contributo, come li mettere in campo e soprattutto al di là del modulo quali potrebbero essere le scelte per vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi, che è la dirigenza crociata, non è bastato.
1: Non è bastato assolutamente. Una domanda che rivolgo ad entrambi, ma parto di nuovo da Beppe. Parlerete anche delle tre partite casalinghe che attendono il Parma, poi, perché poi l'esordio casalingo sarà col Torino di Abate, e poi ci sarà l'Udinese e il Bologna, sempre in casa, mentre fuori dalle mura amiche la Lazio di Gattuso, con una partenza davvero ottima in campionato, che forse inaspettata, e l'Atalanta di Sarri, che insomma è un bivio, diciamo, insomma, non convince così tanto, che poi dopo l'epoca Gasperini sappiamo che sapevamo già che non sarebbe stato semplice per i bergamaschi, per la Dea, però insomma Sarri ce la sta mettendo tutta. E parlerete anche delle tre partite più alla portata, Beppe?
9: Sono tre partite fondamentali, perché poi alla fine, se vuoi vedere qualcosa di diverso, passi la sfida con l'Inter. Io veramente sono abbastanza disincantato per la sfida di San Siro. Dopo però voglio vedere qualcosa di diverso. Girardino ha promesso che farà un gioco diverso, è stato chiamato per fare qualcosa di diverso da prima, anche se alla fine basterebbe vedere una squadra che esprime un gioco, che è più ordinata in campo rispetto a quello che faceva vedere questa. Al di là del giudizio o meno sui punti fatti, punti non ottenuti, è proprio vedere un'identità di gioco che purtroppo il Parma non ha avuto in questo avvio di campionato. E quelle sono partite dove tu devi fare, è un doppio esame, sia vedere che c'è qualcosa di più, che questa squadra può dare qualcosa di più, e allo stesso tempo fare il risultato. È complessissimo questo, però questa è la ricetta, il programma che sicuramente Girardino ha nella sua lavagna, nello spogliatoio.
1: Matte, abbiamo già parlato con te di Inter, mentre di Torino, Udinese e Bologna, il tuo pensiero più o meno questo?
8: Allora sì, intanto penso che sono partite dove secondo me vedremo effettivamente il vero Parma di Girardino, anche se secondo me, come abbiamo detto prima, partirà secondo me sempre con un 3-5-2, anche se effettivamente il 3-5-2 può essere sviluppato in vari modi, questa faceva il blocco basso, però può anche essere più votato all'attacco. Sarà curioso anche scegliere, se lui effettivamente sceglie 3-5-2, la coppia diciamo davanti, c'è Romero Elfege, abbiamo Romero Frigan, abbiamo i Bilal Touré lontani, c'è molto affollamento lì davanti effettivamente. Infatti sono curioso per vedere come proporrà la squadra il mister. Per quanto riguarda invece le partite con Torino-Udinese, quelle sono partite dove tu effettivamente puoi fare dei punti, perché con l'Inter, come abbiamo detto, è veramente molto complicato. E con Torino e Udinese poi diciamo che poi sono in casa, comunque sia poi pensare di giocartela, perché sono diciamo squadre alla tua, diciamo anche al tuo pari, insomma, però poi secondo me puoi provare a fare dei punti con loro.
1: Cose sono squadre che ti danno poi anche la possibilità di capire le prime idee, esatto, di calcio che vuole mettere in campo Girardino. Ti leggo qualche messaggio. Italo, buongiorno, è verissimo, con l'Inter non è una partita da vincere né fare punti sulla carta, ma ricordiamoci che due campionati fa ci siamo salvati all'ultimo facendo più punti con le squadre di media alta fascia piuttosto che con quelle di bassa classifica, quindi giochiamocela al massimo e sempre forza Parma. Poi ci arriva un aggiornamento da Romano, sì, l'avevo letto, fra l'altro leggo su Tutto Sport che il nostro Mikolajewski è nel mirino del Torino, prezzo 10 milioni. Bene, inutile quindi parlare di nostri giovani in prima squadra, poi cercare e poi prendere in giro il mondo. Questo è poco chiaro, però comunque il senso si capisce. Beppe,
9: sì, allora sul discorso di Tutto Sport io ci andrei molto piano, nel senso che questa è una voce che arriva da Torino, ma credo che il nostro caro Nikolajewski resterà sicuramente dove è adesso, perché è in prestito secco, sta facendo benissimo e nessuno credo che riuscirà a portarlo via al club dove sta giocando in questo momento, e sta facendo bene. Ricordiamo, prestito secco fino a giugno, la squadra che ce l'ha adesso al proprio servizio non credo avrà intenzione di accettare questo, e in più il Parma non ha bisogno di venderlo a 10 milioni, non è quello che interessava il Parma quando l'ha dato in prestito per permettere di fare più chilometri del motore, diciamo così. Il vero rodaggio dopo quello che aveva fatto di bene in primavera, sta facendo benissimo anche in nazionale, è presto perché vada via, io non ci credo assolutamente. Se poi il Torino offre 10 milioni, bene, ma che Cairo, conoscendo come è fatto, sì, Cairo, offra 10 milioni per un giocatore che fino adesso ha fatto bene in 7-8 partite, adesso vado a memoria tra campionato e nazionale, mi sembra veramente eccessivo. Poi dopo in questo mondo, il mondo del calcio, se Mancini può tornare a fare il tecnico può capitare anche di tutto, ma non credo. Poi cosa va a fare panchina Torino? Torino, insomma, gli attaccanti più o meno ce li ha, qualcuno un po' vecchiotto, qualcuno nuovo. Mi sembra tanto una butade per muovere un po' le acque, perché probabilmente nella redazione di Tutto Sport, nella casella mercato Torino, in questo momento non c'avevano nulla, esatto, su cui parlare. Probabilmente si è visto, gli osservatori sono stati scatenati in queste partite delle nazionali, sappiamo che anche il Parma ha mandato in giro tanti osservatori per vedere insomma come si muovevano i tanti giovani che sono in giro per l'Europa e non solo, ma da questo a pensare che vada via credo assolutamente di no.
1: Beppe, non so se è un tema un po' passato, il fatto sta che voglio chiederti se poi lo affronterete anche in serata, perché poi di fatto da noi i temi li lanciano anche i tifosi, come sai perfettamente. Buongiorno, condivido la politica societaria di valorizzare i giovani calciatori per poi rivenderli, non capisco invece la mancanza di una continuità tecnica. Questo è l'ottavo allenatore in 7 anni, possibile che non ne vada bene uno?
9: Io l'ho anche scritto sul giornale, abbiamo la capacità noi a Parma di cambiare idea nel momento in cui la società cambia idea. Io non so quante volte lo scorso anno a Palla in Tribuna, leggendo i tuoi messaggi, ma anche tantissime, con i tuoi colleghi, abbiamo sentito migliaia di volte dire basta con questo catenacciaro, non si vede una partita, si fa gioco, poi però ovviamente tutti contenti perché ci siamo salvati. Quest'anno siamo partiti come siamo partiti, non c'è stato quel passo avanti che tutti chiedevano, la società cambia. Fino a 6 mesi fa questa poteva andare via, anzi era meglio se andava via anche a luglio. Adesso si cambia, non che sia giusto o meno, io sto solamente giudicando quelle che sono le voci che si sentono in città. Non dico essere coerenti, ma almeno capire che cosa vogliamo da questa società. Se la società dice vogliamo cambiare il gioco, perché forse anche i tifosi chiedono, vogliamo vedere qualcosa di più, allora forse la scelta è stata fatta nel momento più opportuno, che era quello in cui c'era la possibilità di fare un percorso già in allenamento lungo. Poi dopo, alla fine, come ci sono tanti che dicono no, a me non interessa vedere il gioco, a me interessava che il Parma si salvasse, allora questa poteva rimanere. Ma attenzione, la squadra che quest'anno ha questa non credo potesse essere in grado di fare lo stesso campionato dello scorso anno, fortune comprese, perché quest'anno abbiamo una squadra diversa e credo che esattamente il cammino dello scorso anno sarebbe stato impossibile.
1: Io condivido
9: con quel numero di gol.
1: Condivido esattamente questa cosa che tu hai detto, proprio presa e segnata, uguale identica. Beppe, ti chiedo quali saranno i tuoi ospiti di stasera, poi scappo in pubblicità.
9: Beh sì, allora, stasera in studio, vabbè, Francesca Goni, ci sarà Cristina Pedrotti, ci ha abbandonato per un giorno Isabella, ma tornerà, c'è Luca Ambolini e ci sarà Luciano Foschi, tecnico che è arrivato in alto con Lecco, ha fatto grandi cose, è amico di Calcio e Calcio e ci viene sempre a trovare quando è libero dagli impegni di panchina, quindi tornerà a trovarci, sarà molto interessante perché lui è stato più volte chiamato in causa a inizio stagione con squadre anche importanti in Serie C e quindi capiremo anche da lui come ci si muove in uno spogliatoio nuovo quando si arriva, quando la corsa è già iniziata, diciamo così.
1: Mentre
9: a casa Ferrari ci saranno Luca Mattioli, tifoso, e Noemi Iannelli. Noemi Iannelli chi è? È un portiere che ha militato nel Parma, nel Milan, è andata anche nelle nazionali giovanili, quindi insomma con lei parleremo un pochino di più dei portieri e in particolare chiaramente di Corvi.
1: E allora non vediamo l'ora, dicevo, di vedervi, di ascoltarvi alle 21, ricordiamolo, su 12 TV Parma in diretta. Beppe Milano, grazie, grazie anche a Matteo da Roma, vi saluto, scappo in pubblicità,
9: grazie,
1: e a presto.
9: Grazie a voi, un abbraccio,
10: ciao Matteo,
9: a tutti.
10: Un abbraccio, ciao a Beppe, tutti Matteo.
9: Ciao a tutti Matteo, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Palla in tribuna. Radio Parma.
1: Allora, continuiamo, che forse la pubblicità a questo punto è saltata, ma vediamo, forse un piccolo errore tecnico. Noi continuiamo insomma nei nostri discorsi. Ce l'abbiamo? Mandiamo la pubblicità.
2: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
11: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
12: Notizie dall'Ausl di Parma. Se ami raccogliere i funghi, ecco alcuni utili consigli. Nel bosco, indossa abiti e scarponi adeguati. Usa un bastone per camminare meglio, un coltellino e un cestino areato per il raccolto. Tieni acceso il cellulare con il GPS attivato. Prima di mangiare i funghi raccolti, falli controllare dagli ispettori micologi dell'Ausl. Orari e modalità di accesso nel sito www.ausl.pr.it. E ricorda, per contrastare la diffusione della peste suina africana, non abbandonare nel bosco avanzi alimentari contenenti carne di cinghiale o maiale. Al rientro, prima di risalire in auto, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto per poi pulirle con cura. Se ti imbatti in un cinghiale morto, chiama lo 051 60 92 124. Memorizza la posizione geografica e scatta una foto della carcassa. Così il servizio veterinario dell'Ausl può bonificare l'area.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
1: E eccoci allora, terza parte di puntata, Palla in tribuna. Abbiamo parlato di tantissimi temi, abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato di Nazionale, di Serie A, Ora cerchiamo di ricongiungere un po' tutto e di fare magari un'analisi in più anche di quella che è stata l'esperienza di Alberto Girardino. Qui con me, naturalmente, sono onorato, la mia punta di diamante, da DAZN Federico Sala. Bentornato, Fede.
13: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno.
1: Sempre molto amato dal nostro pubblico Federico Sala, lo ricordo perfettamente l'ultima volta che sei stato qui con noi. Insomma, eri fra l'altro in conferenza stampa qui al Tardini per la presentazione di Alberto Girardino, e quindi ti chiedo un po' le impressioni che ti ha fatto questo nuovo allenatore del Parma.
13: Posso dirti onestamente, un allenatore che sente molto senso di responsabilità dell'opportunità, per due motivi. Uno è abbastanza ovvio, è della storia che ha e il legame che ha con Parma, l'altro è l'esperienza da cui è reduce, ovvero quella di Pisa, che non ha funzionato, è andata anche per me peggio rispetto a quello che lui stesso si sarebbe mai aspettato, perché pensava quantomeno di chiudere la stagione, per quanto con ogni probabilità sarebbe arrivata lo stesso la retrocessione. È chiaro che c'è sia in parte un desiderio di riscatto per come è andata l'ultima stagione, sia soprattutto un desiderio di non deludere una piazza in cui lui di fatto non solo si è trovato molto bene, ma ha scritto la genesi della sua carriera a Parma. È chiaro, sì, che deve tanto a quella piazza, deve tanto a quella città, deve tanto a tutto l'ambiente, e quindi l'ho percepito come un allenatore che non vede l'ora di mettersi in gioco, ma che sente tanto il senso di responsabilità del posto in cui è finito.
1: Sì, no, anch'io l'ho visto davvero molto felice, parlato della chiamata del Parma, come per diventare il nuovo allenatore, per diventare il successore di Carlos Quest. Per quanto riguarda invece le esperienze passate, torno a Genova, Fede, torno a Genova perché molti hanno sottolineato come a Genova, soprattutto nell'anno, intendo non l'anno in cui lui arriva, ma l'anno dopo, quindi 2023-2024, comunque il Genova ha fatto un campionato di tutto rispetto, e quindi anche la prestazione di Girardino è da sottolineare. Tuttavia però sono andato un attimo a rispolverare quella che era la rosa di quel Genoa. Quel Genoa aveva Retegui in attacco, Gudmundsson, Junior Messias fra gli altri, Malinowski, Strootman, Spence, oggi all'Inter fra l'altro, Conny De Winter, Dragusin e Giuseppe Martinez. Insomma, diciamo che gli interpreti non mancavano.
13: No, al tempo stesso secondo me Girardino rimane un allenatore sottovalutato per quello che ha fatto vedere. Io ti potrei citare la Provercelli, dove ha fatto un lavoro straordinario. Genova, per quanto, ripeto, sicuramente avesse degli uomini interessanti e di qualità, in quel momento non erano i giocatori che conosciamo noi oggi, e quindi se lo sono diventati in merito anche dello stesso Alberto Girardino, perché tolto Junior Messias, che aveva vinto ovviamente il campionato con il Milan, gli altri erano giocatori da costruire, a partire dallo stesso Retegui, che esplode a Genova grazie a Girardino e poi fa il percorso che ha fatto. È un allenatore in grado di non solo valorizzare i giocatori, e il Parma per me quest'anno ne ha tanti da poter valorizzare, a partire proprio da Romero davanti, ma è un allenatore che lavora molto bene. L'anno scorso aveva in mano, secondo me, ma non solo secondo me, la rosa più scarsa della Serie A, ha fatto comunque un lavoro discreto finché è riuscito a farlo. Probabilmente, questa rimane sempre una mia opinione, una mia sensazione, se non l'avesse esonerato il Pisa avrebbe chiuso anche meglio rispetto a quello che ha fatto con Niljemark. Rimane un allenatore che chiaramente magari arriva con un po' di diffidenza per l'ultima esperienza, ma ritengo che sia un ottimo allenatore sotto tutti i punti di vista, e lo dimostrerà, ne sono convinto, anche a Parma.
1: Fede, ma al di là della partita con l'Inter, che naturalmente insomma, è un esordio molto difficile, abbiamo osservato un po' quelle che saranno le prime partite casalinghe di Gila, Torino, Udinese e Bologna. È lì che vedremo un po' le sue idee di gioco, di fatto, e secondo te con quale struttura potrà disegnare, diciamo, qui a Parma?
13: Guarda, lui in realtà è un allenatore poco integralista da questo punto di vista, nel senso che ha sempre giocato sia a 3 che a 4 a seconda degli uomini a disposizione. Se devo scommettere, tra virgolette, o avere un'inclinazione su quella che sarà la sua scelta, credo che proseguirà comunque nel solco di questa, posto che lo stesso questa nelle ultime partite era passato a 4, in particolare contro il Como aveva fatto quella sorta di modulo un po' ibrido con 3 attaccanti invece che 2, aveva cambiato qualcosa. Quindi è una squadra che secondo me si presta tanto anche ad essere molto ibrida, a essere funzionale, a essere una squadra eclettica. Io sono dell'idea che lui, soprattutto, che è quello che poi ha detto anche in conferenza, inizierà a puntare sugli uomini, inizierà a capire un po' le risorse che ha a disposizione per provare a metterli nelle condizioni migliori, e non partirà da un modulo o da un sistema di gioco, posto che poi nel 2026 parlare di moduli e sistemi di gioco è diventato quantomeno desuet. Però credo che sia un allenatore che in queste due settimane ha avuto la fortuna, tra virgolette, di una sosta così lunga per poter crescere e conoscere i giocatori, e inizierà, come hai detto tu, da una partita probabilmente ingiocabile per quello che è l'Inter oggi a San Siro, ma il vero campionato del Parma inizierà la settimana successiva e poi con le partite che tu giustamente hai sottolineato. Io sono convinto che ripartirà con un'idea di gioco magari diversa, ma perché lui per indole ce l'ha rispetto a questa, che aveva un'idea di gioco molto più conservativa, non che fosse meglio o peggio, perché poi alla fine è quello che gli ho chiesto anche in conferenza stampa, le chiacchiere se le porta via il vento, ma questa l'anno scorso si salva con 6 giornate d'anticipo, per quanto non avesse fatto un calcio spettacolare, credo che poi il Parma interessi il risultato, no? Però sono dell'idea che lui possa un po' coniugare queste due cose. Per idea di gioco che ha lui, ci vorrà comunque del tempo, non credo che lui partirà con quella capacità da bacchetta magica che non ha nessuno, ma sono delle idee che possa davvero fare un grande lavoro.
1: Allora, ho un po' di messaggi da casa, in particolare due, che alcuni diciamo più indagatori, alcuni un po' negativi, li leggerò entrambi. Prima quello che ti chiede il tuo ospite se Bernabé e Nicolussi possono coesistere, questo è un messaggio di Davidone.
13: Sì, assolutamente sì, perché credo che anche qua lui come mentalità, Gilardino, come idea abbia quella di mettere più giocatori di qualità possibile, soprattutto in mezzo al campo. Quindi è un allenatore, prima tu citavi il Genoa, che ha fatto coesistere tanti giocatori di qualità nella stessa squadra, nello stesso 11, quindi perché no? Anche perché se passa con un centrocampo, tra virgolette, a due, con due play, lo può fare, posto che comunque Nicolussi è un giocatore che ha fatto anche la mezzala in carriera, può anche fare quel tipo di ruolo lì, per cui assolutamente perché no?
1: Poi invece, Roberto, abbiamo un po' di messaggi negativi, te ne assumo alcuni, perché poi anche a Parma, naturalmente, faccio un preambolo, a Parma i tifosi un po' si sono divisi fra la prestazione negativa di questa e quello che invece era l'organico della squadra, un organico che è stato diciamo un po' rivisto quest'anno dopo le cessioni illustri di Pellegrino e non solo, lo sappiamo, Suzuki, Ciacati. Ok, detto questo, c'è chi dice ok, questa non ha espresso un buon gioco, però di fatto l'organico di anno in anno a Parma si vede sempre mancare nei suoi giocatori che l'anno prima hanno fatto molto bene, quindi ci sono sicuramente degli arrivi illustri come può essere Romero, che può crescere molto bene, però di fatto poi se alla fine dell'anno mi vendi i migliori facciamo sempre un po' fatica. Detto questo, Roberto ci dice: negli ultimi 7 anni una retrocessione, 3 anni di Serie B, 3 anni che si lotta per la retrocessione. Mi faccio una domanda: ma se queste rose erano così forti, ma forse non doveva andare un po' meglio?
13: È una domanda. Io non sono dell'idea che infatti fossero delle rose così forti. Parma ha costruito fin dal primo giorno una rosa per salvarsi, per provare a salvarsi, e niente di più. Ci sono dei progetti che richiedono tempo, richiedono pazienza. In una città come Parma, che ha conosciuto grandi traguardi anche europei, è inevitabile che ci sia magari un po' meno pazienza, ci sia un po' più quel desiderio, quella smania di tornare a competere per livelli più alti, o almeno a competere, diciamo, per delle posizioni di classifica che non siano dover lottare ogni anno per non retrocedere. Però ci sono dei percorsi, e credo che il Parma abbia intrapreso un percorso che punti molto sui giovani, sulla valorizzazione dei giovani. Si deve partire da lì, quando non hai così tante risorse, per provare anche, perché no, a fare quello che oggi poi è il classico trader player, per cui nel momento in cui cerchi di vendere i giocatori a delle cifre importanti, acquistandone degli altri, riesci magari a fare un po' di cassa e da lì a costruire, no? Sia a livello di strutture, sia a livello di giocatori un po' più importanti, un po' più interessanti. Ci vuole tempo. Per riuscire a fare un progetto di livello più alto, io credo che questa squadra e questa società abbia bisogno innanzitutto di rimanere in Serie A per 4-5 anni consecutivi, mettere delle basi solide e poi piano piano, ripeto, purtroppo in Italia non è un problema di Parma, è un problema di tutte le società o quasi, finché non riesci ad avere una struttura come uno stadio di proprietà e tutta una serie di asset che ti possono portare ad avere ovviamente più disponibilità economica, no? Più investimenti, quindi anche più appeal, è difficile pensare che dalla sera alla mattina passi da essere una squadra che lotta per non retrocedere a una che lotta per l'Europa. Credo che negli ultimi 50 anni in questo modo ci sia riuscita solo l'Atalanta. Quindi ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Io sono dell'idea che questa società stia facendo le cose in maniera minuziosa, con grande prospettiva, con ovviamente anche un'attenzione maniacale, se vogliamo, ai costi, ma questo è normale. Però sono andati via giocatori importanti, questo è sicuro, Io sono dell'idea che anche un acquisto come quello di Romero sia un giocatore molto interessante, che la rosa sia una rosa competitiva, anche con l'arrivo di Diego Carlos, che l'anno scorso ha fatto il titolare quasi a Como e si è preso la Champions League. Cioè, sono arrivati giocatori che possono fare molto bene e che possono comunque portare il Parma quantomeno a consolidare la propria posizione in Serie A. Poi è chiaro che l'ambizione dei tifosi, ma giustamente, sia sempre alta, sia sempre di traino, però ci vuole tempo, ci vuole pazienza.
1: E vedremo dunque, ci auguriamo che sia così e vedremo quello che sarà già dalla partita contro l'Inter. Grazie a Federico Sala, grazie per essere stato qui con noi.
13: Grazie ragazzi, vi saluto. Ciao. Ciao,
1: siamo al termine anche qualche minuto oltre, ringraziamo quindi Simonetta Collini e la regia, ringraziamo tutti i nostri ospiti, così come ringraziamo voi per averci ascoltato, e da noi tutti una buona giornata, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
14: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
15: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in Via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. La sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, meno 2,3% di pernottamenti, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta comunque confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale regionale Vignali parla di dati falsati nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Andiamo nell'ex convento dei frati minori in Borgo Padre Onorio, dove è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni, diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto, prezzo degli alloggi che parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 euro in singola. La cultura, in particolare la fotografia, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Furoncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella base invece bilancio da record per la 17esima edizione del Festival Colorno Photo Life, le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Siamo allo sport, calcio in primo piano, il Parma continua il lavoro a collecchio verso la sfida di sabato contro l'Inter. Del Prato, Bernabeu e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile, tecnico esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo, pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare, qualche schiarita, possibili piogge sparse, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
16: direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
17: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
18: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
17: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
18: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
17: Vinci con Conad.
18: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
19: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
20: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
21: Radio Parma, la radio siamo noi.
22: Su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
23: 9 minuti dopo le 3 è giovedì ed è l'8 di ottobre. 8 ottobre. Ho fatto gli allenamenti prima, eh? Sai quando fai le prove davanti allo specchio, che fai che insomma stimoli la muscolatura delle guance per non impappinarmi, cosa che ieri è successa più volte. Oggi stavo più attenta, ho fatto esercizi apposta, per cui fino alle 17 posso garantire che non ci saranno problemi, forse. Buon pomeriggio, bentrovati, Newsroom in diretta fino alle 17, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini. Vogliamo cominciare subito? Cominciamo subito a piccoli passi, Baby Steps, che è poi il titolo del nuovo singolo di Olivia Dean. Buon pomeriggio, bentrovati.

Gotta Get Home, The Ramona Flowers, qui su Radio Parma. Oh, ci sono i compleanni, ce ne sono due in particolare, che proprio tutti. Cioè, nel senso che noi non abbiamo proprio fisicamente il tempo di vedere tutte le persone, no, però ce ne sono due, insomma, sicuramente da citare. Prima però ricordiamo che fra 10 giorni esatti, il 18 di ottobre, fra una settimana, il 16 ottobre, arriverà il nuovo album dei Fontaines D.C., si intitolerà Dopamine Chamber. Il tutto è stato anticipato in estate da questo singolo. Si chiama Marianne, Fontaines D.C.

0: Farmacia Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolz, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolz.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolz, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

Le canzoni che possono ricordare l'estate sono tante, ognuna, ognuno ha la sua. Io ho questa per l'estate 2014, che tra l'altro non uscì nemmeno d'estate, però in quell'estate, quella del 2014, caratterizzò un periodo particolarmente felice, scene di vacanza veramente meravigliose. Clean Bandit, Rather Be, con Jesse Glynn alla voce, che è completamente scomparsa e non la sentiamo più da nessuna parte. Le 15:25, compleanno di un artista veramente pazzesco, nato in una famiglia decisamente gioiosa e particolare. Il papà, un ebreo ashkenazita, di origini portoricane, nativo di Brooklyn. La mamma, immigrata filippina. Lui è nato alle Hawaii, proprio a Honolulu, che è uno dei posti di sogno di tutti quanti noi, e fin da piccolino ha coltivato la sua passione per la musica, soprattutto visto l'influenza che i suoi genitori esercitavano su di lui. La coppia infatti si era conosciuta durante uno spettacolo in cui il papà si esibiva come percussionista e la mamma come cantante e ballerina di hula hop. Lo zio invece si esibiva come sosia di Elvis Presley, e sarebbe stato proprio lo zio a incoraggiare il nipote di soli 3 anni a debuttare sul palco, e questo lo spinse a entrare subito in contatto con un'ampia quantità di generi musicali. Poi nel 92, quando aveva solamente 7 anni, recitò nel ruolo di un piccolo Elvis Presley nel film Mi gioco la moglie a Las Vegas, e da lì insomma la sua carriera è assolutamente decollata. Oggi compie 41 anni Peter Gene Hernandez. Lo so che il nome così vi dice poco o niente, però se vi dico che il suo nome d'arte è Bruno Mars, voi avete già capito tutto. Lo riascoltiamo, tanti auguri, questa è la sua Versace on the floor.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece, durante le dichiarazioni di voto, ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
1: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
2: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili e in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: La chitarra, le chitarre degli Smiths, insomma, una grande firma quella all'epoca. Poi Johnny Marr se l'è cavata molto bene anche da solo, appena uscito il suo quinto album, se non mi ricordo male, da solo, solista. E questa è la canzone che ha anticipato tutto, si chiama Spin. Spin. 15:40, c'è la pubblicità, dobbiamo festeggiare ancora un compleanno e lo festeggeremo ballando, perché lui insieme a tutti gli altri della sua band ci ha fatto ballare e peraltro continua a farlo. Però prima ascolteremo Malika Ayane. Pubblicità.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

Resto tra noi è il nuovo singolo di Malika Ayan. Allora, dicevamo che oggi è il compleanno di un signore, oggi compie 76 anni, che ci ha fatto ballare tantissimo, lui e la sua band, anzi la sua gang. Pensate che loro sono attivi e sono in circolazione ancora qualche volta nei concerti, soprattutto negli Stati Uniti, che è il loro paese d'origine. Dopo tantissimi anni si sono formati nel 64, nel 1964, a Jersey City, grazie ai fratelli Bell e soprattutto Robert Bell, che è nato oggi appunto nel 1950, quindi 76 anni per lui, a Youngstown in Ohio. Poi c'erano altri fratelli, c'era suo fratello Ronald, e insomma si misero insieme e poi a un certo punto dissero: e come ci chiamiamo? Beh, io sono il fondatore, sono Robert, tutti mi chiamano Cool, per cui direi Cool e la sua gang, Cool and Gang. Sì, dicevamo, ci hanno fatto ballare tantissimo, continuano a farci ballare, per cui tanti auguri naturalmente a Robert Cool Bell. Riascoltiamo Ladies Night 1979.

I Care e Turnstile. Stavo leggendo che nella lotta per la gestione dell'eredità di Dolly Parton, insomma, da questi litigi, perché stanno litigando di brutto, e stanno emergendo particolari sempre più inquietanti. Ora è diventato anche fisicamente un campo di battaglia, secondo quanto riporta il Guardian. Il nipote avrebbe messo del filo spinato dei cartelli, ma ne parliamo più tardi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. In apertura alla cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltre Torrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. La sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze e meno 2,3% di pernottamenti, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta comunque confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale e regionale Vignali parla di dati falsati nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Andiamo nell'ex convento dei frati minori in Borgo Padre Onorio, dove è stato inaugurato Chiostro 26, complesso dismesso da oltre 30 anni, diventa un nuovo studentato privato con 138 posti letto, prezzo degli alloggi che parte da 565 euro al mese, utenze incluse in camera doppia, per arrivare a 740 euro in singola. La cultura, in particolare la fotografia, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma, inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Foroncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella base invece bilancio da record per la 17esima edizione del Festival Colorno Photo Life. Le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Siamo allo sport, calcio in primo piano. Il Parma continua il lavoro a collecchio verso la sfida di sabato contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto si attende il nome del successore di Giovanni Valenti sulla panchina del Parma femminile, tecnico esonerato dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la Ternana. In chiusura uno sguardo al meteo: pioggia nella serata di ieri a Parma in provincia, oggi nuvolosità irregolare, qualche schiarita, possibili piogge sparse, più probabili fra pomeriggio e sera, massime in città superiori a 20 gradi. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, restore, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Ho idea che sia andata meglio la canzone rispetto al film. Runway, Lady Gaga con Doe C, naturalmente canzone che arriva dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che insomma è stato un po' deludente, dai, io insomma sono rimasta un po' male, però vabbè, insomma ormai il Diavolo Veste Prada è diventato un'icona, sia il primo che il secondo. Il secondo è stato diretto, la storia non è male, ma insomma la regia un po' da videoclip, ecco, diciamo così. 12 minuti dopo le 4 è giovedì, il nostro giovedì continua, seconda ora di Newsroom. Dicevamo prima dell'eredità e della lotta per la gestione dell'eredità di Dolly Parton, perché c'è il nipote. No, scusate, rido, ma cioè, questo è veramente un, cioè, non dico un pazzo, però lui si chiama Brian Seaver ed è l'ex responsabile della sicurezza della zia di Dolly Parton, e avrebbe utilizzato filo spinato e cartelli di divieto d'accesso, non so se poi ci ha messo anche le mine, intorno alla propria abitazione per impedire che gli venissero notificati gli atti della causa intentata contro di lui. Seaver tra l'altro lavora come contractor militare, quindi è abbastanza esperto di queste cose. Era stato accusato di minacce con riferimenti a guerre e armi. Il dettaglio emerge da nuovi documenti depositati in tribunale. Secondo l'accusa, un incaricato avrebbe, sai, proprio il classico travetto, avrebbe tentato per 3 volte di consegnare a Seaver i documenti legali senza riuscirci, perché appunto intorno alla casa c'era una trincea. Secondo i documenti, dopo la morte della cantante, Seaver avrebbe assunto un atteggiamento sempre più minaccioso e avrebbe cercato di esercitare un maggiore controllo sull'eredità. La controparte sostiene inoltre che le sue dichiarazioni abbiano generato paura, lo credo bene, tra alcuni collaboratori, al punto che qualcuno avrebbe lasciato il lavoro. Seaver ha negato che quelle frasi costituissero minacce, spiegando che si trattava di conversazioni private avvenute in un momento di rabbia e di lutto. Ho capito, cioè, se sei in lutto non è che minacci la gente di buttare le bombe. Comunque, la vicenda era cominciata poche settimane fa, dopo la morte di Dolly Parton il 25 agosto. Seaver era stato per oltre 20 anni responsabile della sicurezza delle proprietà della cantante, e proprio a lui era stato affidato il compito di annunciarne pubblicamente la scomparsa per esplicita volontà della zia il 15 settembre, quindi 20 giorni dopo. Però il suo contratto è stato interrotto e nuove guardie hanno preso il controllo delle principali proprietà, e da lì è iniziato uno scontro sempre più duro con chi gestisce l'eredità della cantante. Il manager storico di Dolly Parton, Danny Nozell, insomma non sa più come fare, perché Seaver mantiene comunque un interesse personale nel trust che controlla una parte dei beni della cantante, che non aveva figli. C'è anche la sorella di Dolly Parton, Frida, che aveva già cercato di ridimensionare l'idea di una guerra interna alla famiglia, sostenendo che non ci fosse nessuna faida tra i Parton e che tutti volessero bene a Brian. Ma sul piano legale lo scontro con chi amministra gli interessi della cantante continua ad allargarsi. Questo Seaver mi fa venire in mente i cartoni animati, sai, i cartoni animati quando cioè, tipo Vil Coyote, no? Che mettono le bombe, queste cose, però niente, non se ne esce, perché lui non molla. Povera Dolly Parton, la riascoltiamo con una delle sue canzoni più famose sicuramente, Jolene.

0: l'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

una Katy Perry decisamente aggressiva. Watch it burn. Guardalo che brucia, guardalo mentre brucia, guardalo che sta prendendo fuoco. 16:25, allora c'è da registrare un'altra frase controversa, ma d'altra parte è un po' la specialità della casa. Gli Oasis hanno riportato alla ribalta i Beatles. L'ha scritta Liam Gallagher, letteralmente Oasis put the Beatles back on the map. Fa parte di una serie di tweet nati da un battibecco sul calcio, figurati, in particolare sul Liverpool ovviamente la squadra per la quale tifa Liam Gallagher e anche suo fratello, il Manchester City, che è nel bel mezzo di uno scandalo per violazioni delle norme finanziarie, come forse sapete se siete appassionati di calcio e guardate anche il calcio estero. Liam Gallagher si è rivolto letteralmente a tutti gli Scousers che hanno rotto le palle a me e alla mia band. Cosa sono gli Scousers? Sono gli abitanti di Liverpool, così come i Mancunians sono gli abitanti di Manchester. Gli Oasis, ha scritto ancora Liam Gallagher, hanno fatto di più per la città di Liverpool di quanto faranno mai loro. Gli Oasis hanno riportato alla ribalta i Beatles, cosa da cui senza dubbio traggono profitto diretto. Ingrati piccoli stronzi. Firmato LG, non come al solito, ma cioè non l'ha firmato LG, cioè Liam Gallagher, ma MCFC, che sta per Manchester City Football Club. E come era prevedibile, questo intervento ha suscitato reazioni forti, anche contrastanti. Qualcuno dice che effettivamente negli anni 90 gli Oasis hanno contribuito al revival dei Beatles, che sono dichiaratamente il loro punto di riferimento. Altri pensano che la frase sia arrogante. Beh, vabbè, ma è Liam, del resto, cioè non è un cantautucolo che ha paura della sua ombra. Fra le risposte spicca quella di Jeff Barrow, ex componente dei Portishead, che ha scritto: secondo me Liam ha bevuto. Può essere. I Beatles erano tutto ciò che voi non siete: rivoluzionari, stimati, originali, modesti, artistici, politicizzati, rispettosi, colti, venerati in tutto il mondo, creativi, sperimentali, divertenti e affascinanti. Voi, conclude Jeff Barrow, vi siete limitati a copiare gli status quo. Datevi una calmata. Insomma, rispostina, Liam non ha replicato, direi che insomma l'ha pettinato abbastanza bene. Beh, bisogna dire che nel 94, quando la sottoscritta sentì per la prima volta questo pezzo, non si sapeva che fosse, non si sapeva nulla, io pensai: ma chi è questo che canta come John Lennon canterebbe oggi? Era Liam Gallagher, erano gli Oasis, Supersonic.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
1: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
2: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
1: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale Attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi, sono state assistite dai sanitari in codice verde.
2: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
1: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Era vero allora ed è ancora più vero oggi. Ci vuole un pazzo per restare sani, cioè sani di mente. Solo un pazzo può stare tranquillo in un periodo come questo. Ma era così anche all'inizio del nuovo millennio, nel 2001. The Ark venivano dalla Svezia, un gruppo di glam rock. Erano considerati i diretti concorrenti degli ABBA, anche se il genere era completamente diverso. Si sciolsero ufficialmente nel 2011, ma nel 2020 si sono ricostituiti per andare di nuovo in tour. Questa è la loro canzone più famosa, perlomeno da noi. Comunque hanno venduto un sacco di dischi e sono ancora seguitissimi, perlomeno in patria. 16:41, c'è la pubblicità e torniamo con un grande classico firmato Edoardo Bennato.
1: Faccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

21 Pilots, ma ormai dovreste saperla a memoria anche voi questa canzone, Next Semester. Allora, ieri abbiamo parlato del ritorno dal vivo degli Aerosmith, dopo che insomma il buon Steven Tyler ha avuto parecchi problemi con le sue corde vocali, però adesso sembra tutto risolto e quindi loro si esibiranno. La notizia è arrivata, la conferma è arrivata ieri verso sera all'Hollywood Bowl il 29 ottobre e il 1 di novembre con un sacco di ospiti. Ci saranno i Black Crowes, Randy MC, Billy Idol, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan dei Guns N' Roses, Jerry Cantrell degli Alice in Chains, così come Mike Inez, poi Nuno Bettencourt degli Extreme, Sammy Hagar, Slash dei Guns, Steven Stevens, insomma un sacco di gente, oltre che naturalmente il fido Tom Morello, che lui non se lo sarebbe perso per niente al mondo, un concerto con la reunion live degli Aerosmith. Nelle prossime settimane, spiegano, saranno annunciati altri ospiti speciali, collaborazioni indimenticabili e momenti inaspettati in entrambe le serate. L'evento si chiama California Dream On Aerosmith and Friends e ha tutta l'aria di una celebrazione, forse una delle ultime se non l'ultima, della band, che nel 2023 ha detto che a causa di gravi problemi appunto di voce di Steven Tyler non avrebbe fatto più tour, però insomma i problemi evidentemente un pochino si sono risolti, non al punto di intraprendere un vero e proprio tour, ma per una festa così. Beh, noi non sappiamo niente naturalmente sulla scaletta, però se ci sono i Run DMC pensiamo proprio che questa canzone sarà inclusa nella set list. Che meraviglia, è ancora veramente epica. Walk This Way, Run DMC con gli Aerosmith qui su Radio Parma.

0: Questo connubio fu una geniale idea del produttore Rick Rubin, che mise insieme il rap e il rock, il rap dei Run DMC e il rock degli Aerosmith, un video geniale, e da lì nacque comunque un nuovo genere, un crossover che fece scuola. Aerosmith, Walk This Way. Per chiudere il nostro newsroom, ci sono queste ragazze milanesi che sono in pista già da un bel po', credo siano ormai, fammi vedere la data perché a memoria non me lo ricordo, si sono formate a Milano nel 97, quindi l'anno prossimo faranno i 30 anni di carriera. Gruppo nato su impulso della chitarrista Morgana, e che insomma si è fatto notare ed è arrivato al grande pubblico con l'ultimo festival di Sanremo. Sono le Bambole di Pezza che chiudono il newsroom di oggi con il loro nuovo singolo Settembre, e così ci diamo appuntamento a domani. Domani sarà venerdì, qualche novità in serbo ce l'abbiamo musicalmente parlando, però per oggi abbiamo finito. Ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, e forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor. I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 4. Si chiama Radio.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La sanità in primo piano: da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili. Possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco. Servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. Ora la cronaca: operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. Sempre la cronaca con una nuova truffa della falsa assicurazione. Vittima una donna di 60 anni che aveva stipulato una polizza via internet decisamente a buon mercato, scoperto il raggiro dopo essere stata fermata dagli agenti di polizia per un controllo stradale. Vettura scoperta e documenti falsi. I carabinieri di Roccabianca hanno però individuato il truffatore. È un 49enne italiano residente fuori regione con precedenti analoghi. La querela politica sul turismo: dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, meno 2,3% di pernottamenti, crollo addirittura del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale regionale Vignali parla di dati falsati anche nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Siamo alla cultura, alla fotografia in particolare. Nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma è inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Furoncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella bassa invece bilancio da record per la 17esima edizione del festival Colorno Photo Life. Le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Lo sport e il calcio in chiusura: Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la sfida contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic. Assenti invece Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto è ufficiale il nome del nuovo allenatore della squadra femminile: è Stefano Sottili, ex tecnico nel settore maschile di Carpi e Venezia, con le quali ha conquistato la promozione in Serie B. Sostituisce Giovanni Valenti. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
1: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
0: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
1: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
0: Vinci con Conad.
1: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
1: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
2: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid Ar-Riyad in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
1: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
2: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
1: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: 18° Gran Galà del Tortel Dolz, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolz.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolz, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rogolotto. La sanità in primo piano: da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili. Possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco. Servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. Ora la cronaca: operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. Sempre la cronaca con una nuova truffa della falsa assicurazione. Vittima una donna di 60 anni che aveva stipulato una polizza via internet decisamente a buon mercato. Scoperto il raggiro dopo essere stata fermata dagli agenti di polizia per un controllo stradale. Vettura scoperta e documenti falsi. I carabinieri di Roccabianca hanno però individuato il truffatore. È un 49enne italiano residente fuori regione con precedenti analoghi. La querela politica sul turismo: dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, meno 2,3% di pernottamenti, crollo addirittura del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, mentre il consigliere comunale regionale Vignali parla di dati falsati anche nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. Siamo alla cultura, alla fotografia in particolare. Nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma è inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Furoncoli. Si raccontano gli anni d'oro di questo genere in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella bassa invece bilancio da record per la 17esima edizione del festival Colorno Photo Life. Le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Lo sport e il calcio in chiusura: Parma di nuovo al lavoro a Collecchio, sabato la sfida contro l'Inter. Del Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drovnic. Assente invece Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto è ufficiale il nome del nuovo allenatore della squadra femminile: è Stefano Sottili, ex tecnico nel settore maschile di Carpi e Venezia, con le quali ha conquistato la promozione in Serie B. Sostituisce Giovanni Valenti. Ed è tutto per il momento, ci sentiamo tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
9: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
8: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
9: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
8: Vinci con Conad.
9: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.

0: 18° Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in Via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
1: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Ter des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
2: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
2: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato la BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: fatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La sanità in primo piano: da lunedì infatti parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili. Possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco. Servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. Ora la cronaca: operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente a Parma. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. Sempre la cronaca con una nuova truffa della falsa assicurazione. Vittima una donna di 60 anni che aveva stipulato una polizza via internet decisamente a buon mercato.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio Occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva. Controllo della vista gratuito. E per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Cosa fai domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
1: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
2: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'auto-officina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
1: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza. Le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali. Soddisfazione della premier Meloni.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
2: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: 18esimo Gran Galà del Tortel Dolce. Il 10 e 11 ottobre, Colorno celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18esimo Gran Galà del Tortel Dolce a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Parma, sei pronta? Tomasi Auto è arrivato in città. Giovedì 8 ottobre dalle 19 ti aspettiamo all'inaugurazione del nostro nuovo showroom in via La Spezia 183. Una serata speciale con intrattenimento, ospiti e cena dove scoprire le nostre oltre 4.000 auto in pronta consegna. Tomasi Auto, ce le abbiamo tutte e costano meno, anche a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con il pomeriggio ad alta tensione vissuto a Parma, rissa tra via Goldoni e il Ponte di Mezzo, tra le persone fermate, tutte straniere, due i feriti, aggressione a colpi di bottiglie, bastoni e le sedie prelevate da un bar. In via Zarotti invece si sono affrontati dei minorenni, usato anche dello spray al peperoncino. Intanto operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente. In manette un 23enne straniero sorpreso con i diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. Ora la sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL intanto ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavaggetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, ma il consigliere comunale e regionale Vignali parla di dati falsati anche nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. La cultura, la fotografia in particolare, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma è inaugurata la mostra dedicata al jazz firmata dal famoso fotografo Franco Furoncoli. Si raccontano gli anni d'oro del jazz in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella base invece bilancio da record per la 17esima edizione del festival Colorno Photolife, le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida contro l'Inter, De Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto ufficiale il nome del nuovo allenatore della squadra femminile è Stefano Sottili, ex tecnico nel settore maschile di Carpi e Venezia, con le quali ha conquistato la promozione in Serie B. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
8: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
9: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
8: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza. Le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità, più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali. Soddisfazione della premier Meloni.
9: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
8: Il tennis si interrompe ai quarti di finale. L'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
9: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: just like the rain.
1: RBR, Good Vibrations.

0: fai? Domenica 11 ottobre? Io vado a Folta, nel comune di Albareto, per la festa della castagna. Voglio riscoprire i sapori autentici del nostro Appennino, tra Emilia, Liguria e Toscana, e assaggiare le frittelle di castagne cotte vicino al fuoco sulle foglie di castagno, nelle tradizionali forme di terracotta, caldarroste, testaroli, torte di castagne, prodotti del territorio e musica dal vivo. Allora è deciso, ci vediamo domenica 11 ottobre alla festa della castagna di Folta.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: 18° Gran Galà del Tortel Dolce, il 10 e 11 ottobre, Colorno, celebra gusto e tradizione. Due giorni nel cuore del centro storico tra tortelli, ristori, mercatini, musica, spettacoli e attività per grandi e bambini. Vivi un weekend di sapori, cultura e divertimento. Scopri il programma completo su torteldolce.com. 18° Gran Galà del Tortel Dolce, a Colorno, Parma, il 10 e 11 ottobre.
3: RBR Good Vibrations.

armi, la sua ressa di carne, di carni, la che desidera amarmi, saprà che libero dovrà lasciarmi, direi, o lasciarmi sarà la voglia di lei. Scusarmi non ci penso, lo sento quindi ha senso, preferisco il dissenso, l'amor mi lenso, vado in crisi, signorita, la mia vita non è easy, voglio vivere spoglio di sorrisi come Francesco d'Assisi, decisi a stare insieme finché si sta bene, non fievole pur consapevole che tu non sani le mie pene, le mie mani, le catene, vedo lacrime piene, mille cicatrici, no, non siamo solo amici e sento

largo sulle rive lenitive, la ragione sta in letargo arco, riporta dita casto Ulisse, non mi eclisso nell'abisso di un amore già scisso, che disse che Calipso mi infatuò, commise uno sbaglio, lo giuro sui giorni.

giuro su tutte quante che vorrei amarla. È come essere un arlecchino che coi colori propri vuol disegnarla per poi diseredarla, ma non nascondendo scusa. Ci sono puttane che a volte sono solo puttane e a volte sono muse. Chiuse in loro stesse aprono il cuore dopo aver aperto le gambe confuse. Ottuse nel cercare l'anima gemella con il corpo caldo. D'altro canto, ho profanato tanti templi dell'io aggrappandomi a scuse e pensando. Ballo di me stesso e appesantendo il mio onore del doppio, ma non fingo l'amore quando m'accoppio. Confondere il sesso col cuore è come confondere il papavero e l'oppio. Credo nel sacro vincolo del matrimonio, più nel sacro, in quanto al vincolo non proprio.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. La cronaca in primo piano con il pomeriggio ad alta tensione vissuto a Parma, rissa tra via Goldoni e il Ponte di Mezzo, tra le persone fermate, tutte straniere, due i feriti, aggressione a colpi di bottiglie, bastoni e le sedie prelevate da un bar. In via Zarotto invece si sono affrontati dei minorenni, usato anche dello spray al peperoncino. Intanto operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere Oltretorrente. In manette un 23enne straniero sorpreso con diversi grammi di cocaina che aveva cercato di nascondere tra le auto in sosta in via della Salute. Nel sacchetto 27 involucri termosaldati di colori diversi in base al peso, grammo o mezzo grammo, contenenti polvere bianca. Ora la sanità, perché da lunedì parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale, oltre 99.000 le dosi già disponibili, possibile anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid e anti-pneumococco, servizio gratuito per anziani, utenti fragili, bambini e altre categorie a rischio. L'azienda USL intanto ricorda che per gli over 60 e per le persone con patologie croniche il riferimento principale resta il medico di famiglia. La querela politica sul turismo, dopo i dati diffusi dalla regione, a Parma in questo 2026 meno 7% di presenze, crollo del 21% ad agosto, al contrario dei numeri positivi nelle altre città emiliano-romagnole. Secondo l'assessore Lavagetto, il 2026 si sta confermando tra i migliori anni dal 2000, ma il consigliere comunale e regionale Vignali parla di dati falsati anche nel 2025 per l'inserimento di voci prima non considerate e accusa la giunta di mancanza di programmazione. La cultura, la fotografia in particolare, nell'atrio delle colonne dell'Università di Parma è inaugurata la mostra dedicata al jazz, firmata dal famoso fotografo Franco Furoncoli. Si raccontano gli anni d'oro del jazz in Italia, esposizione fino al 21 ottobre. Nella base invece bilancio da record per la 17esima edizione del festival Colorno Photolife, le mostre saranno però visitabili fino all'8 novembre. Chiudiamo con lo sport e con il calcio. Parma al lavoro a Collecchio, sabato la sfida contro l'Inter, De Prato, Bernabé e Frigan in gruppo e disponibili per Milano, così come Drobnic, assente Anquist per l'infortunio al polpaccio. Intanto ufficiale nome del nuovo allenatore della squadra femminile è Stefano Sottili, ex tecnico nel settore maschile di Carpi e Venezia, con le quali ha conquistato la promozione in Serie B. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Faccio occhiali Vision, ottobre mese della prevenzione visiva, controllo della vista gratuito e per l'occasione 50% di sconto su tutte le lenti per il tuo nuovo occhiale. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. paese.
5: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo, Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
6: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
5: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
6: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
5: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
6: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blu Notte. Questa è la notte di RPL.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte